Me. Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

Zanzare, proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.

0: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
1: Kiss Kiss. Venne una notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina va. Papà, buona domenica.
2: La musica più bella.
3: La musica più bella.
1: Buona domenica.
2: Suona solo su Radio Kiss Kiss.
4: Sono la stella del bar, modo di fare amicante.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica. The

La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.

Kiss Kiss. La musica più bella. Kiss, kiss, kiss. Suona solo su Radio Kiss.

0: La notte. Vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto. Told you not to worry. But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'interazione con noia e tristezza può provocare gravi effetti collaterali.
3: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
1: Che schifo!

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss, kiss. Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio. Chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it. Montepremi 8.500 euro.
2: Kiss, kiss.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
2: Kiss, kiss.
5: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamole insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
6: Tenderly.
5: Tenderly. Un mondo di tenerezza.

0: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, Pier, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.

0: così proprio, eh. Io accetto volentieri l'aranciata offerta da Fra Quintale, perché nel primo giorno d'estate, secondo me, l'aranciata ci sta proprio tutta. Avremo modo di parlarne. Signori, tra poco il buongiorno con Kiss the Weekend su Radio Kiss Kiss. Prima però aggiorniamo l'attualità delle ultime ore dall'Italia e dal mondo. C'è Cristina Manco.
1: Una buona giornata e bentrovati. In primo piano il nuovo affondo per il secondo giorno consecutivo di Donald Trump contro Giorgia Meloni. In un post su Truth il presidente americano ha detto: vuole tornare mia amica per recuperare consenso. Dura la replica della presidente del Consiglio: la mia popolarità non la riguarda, le suggerisco di concentrarsi sulla sua. Poi ha aggiunto: questa è la mia ultima risposta, non tornerò sull'argomento perché credo ancora nell'unità dell'Occidente, non credo che questo sia uno spettacolo all'altezza del nostro compito. Tutto pronto in Svizzera per i colloqui Stati Uniti-Iran, dobbiamo continuare a gestire la situazione fra Israele e Libano, ha detto il vicepresidente J.D. Vance. Fondamentalmente l'obiettivo è rendere l'intera regione sicura, ha aggiunto. La delegazione dei negoziatori dell'Iran intanto è atterrata a Zurigo. I emissari di Teheran si recheranno presso il resort di Burgestock sul lago di Lucerna per il primo round di colloqui, che si terrà dopo che Teheran ha di nuovo chiuso lo stretto di Hormuz fino a quando non saranno sbloccati 12 miliardi di dollari in asset iraniani. Ucraina. In un video su X il presidente Zelensky ha messo in guardia il suo paese a prendere seriamente l'allerta raid aereo a Kiev stasera e nei prossimi giorni, sostenendo che i russi hanno preparato un nuovo attacco massiccio. Il leader ucraino ha rivendicato inoltre il raid sulla raffineria siberiana di Tyumen ad oltre 2000 chilometri. Il premier britannico Keir Starmer dovrebbe annunciare lunedì le sue dimissioni e definire un calendario per un percorso di uscita ordinato da Downing Street. Lo scrive la stampa britannica, secondo cui Starmer sarebbe giunto alla conclusione che la sua posizione non è più sostenibile dopo i colloqui avvenuti negli ultimi giorni con i ministri del governo, alcuni consiglieri, leader sindacali e finanziatori del partito. La cronaca: una 15enne è stata investita e uccisa da un'auto mentre era in sella alla sua bicicletta a Pressano in provincia di Trento. Stando alle prime ricostruzioni, la ragazza stava scendendo verso valle quando è stata centrata dalla vettura che procedeva in salita all'altezza di una curva ed è stata sbalzata oltre il guardrail, morendo sul colpo. Italia alle prese con un'ondata di calore africano, temperature oltre 35 gradi con picchi fino a 40 questo fine settimana, oggi bollino rosso in 8 città: Bologna, Brescia, Firenze, Perugia, Torino, Bolzano, Milano e Rieti. Il gran caldo però non riguarda solo le ore diurne, attese notte tropicali soprattutto nei grandi centri urbani. Lo sport: MotoGP, Francesco Bagnaia domina la sprint race del Gran Premio di Repubblica Ceca, out il leader del mondiale Marco Bezzecchi su Aprilia quando era in quinta posizione, la gara lunga oggi alle 14. Calcio: con i mondiali 2026, nel gruppo F l'Olanda ha regolato 5-1 la Svezia, mentre nel gruppo E la Germania ha battuto 2-1 il Costa d'Avorio ed è aritmeticamente ai sedicesimi di finale, terminata a rete pari 0-0 tra Ecuador e Curaçao per il gruppo E, ora in campo Tunisia-Giappone per il gruppo F. Con questo abbiamo concluso, da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti!

direi direttamente con la domanda che ci faccio qui. Buongiorno da Alfio, no, uno dei corrieri di Kiss, uno dei due in realtà, quasi quasi sono tentato di chiamare con Bar Cirolamatola per chiedergli se è già sveglio. Buongiorno Kiss the Weekend, prossimo fine settimana tornerà Raul, state tranquilli, intanto noi cercheremo di celebrare questo primo giorno d'estate o queste ultime ore di primavera, perché l'estate esattamente dovrebbe arrivare alle 10:25. Ne parleremo tra poco, prima c'è Sunburn.

ma la chiudono proprio bene Miley Cyrus e Dua Lipa questa Prisoner su Radio Kiss Kiss. Buongiorno, buona domenica mattina, che è facile da dire buona domenica mattina. Non so se dire che è già il primo giorno d'estate, un po' come ho annunciato anche all'inizio di questo appuntamento di Kiss the Weekend, oppure dire che sono le ultime ore di primavera, perché mi pare di capire che se proprio vogliamo essere precisissimi, ecco, buttata lì, l'estate dovrebbe arrivare alle 10:25 del mattino. Però facciamo che è 21 giugno e che noi, la consideriamo già estate. Dovrebbe essere così, solstizio d'estate. Praticamente oggi avremo talmente tanta di quella luce che anche dire ai bambini andate a letto presto significa mandarceli a mezzanotte e mezza a letto. Funziona così. Poi da domani le giornate cominceranno ad accorciarsi. Che a me sta roba mi sa proprio di inverno. Tra l'altro, Joschi, ti ho salutato in regia. Ciao Joschi, imperatore. Vuoi sapere quanto manca il Natale? Te lo dico tra poco.

c'è questo dualismo che uno non sa, olè, chiude così la canzone di Samurai J, uno non sa se adagiarsi un po' sul flamenco o farsi prendere un po' dalla paranoia. Molto bello questo pezzo, sono le 7:13 del mattino, è arrivato un messaggio pieno di complimenti, a parte tutti i buongiorno che mi stanno arrivando su WhatsApp, sono molto contento, un messaggio pieno di complimenti, salvo poi scoprire che erano tutti diretti a Raul, che tornerà invece il prossimo fine settimana per Kiss the Weekend. Nel frattempo ci sono io a guidare questa barca, ecco, mettiamola così, questa barchetta a vela che vi porterà dritti dentro l'estate alle 10:25, croce e delizia, diciamolo, perché anche lì, un po' come flamenco paranoia, abbiamo un po' di dualismo. Da un lato c'è il sogno romantico, quindi che ne so, il profumo di crema solare, l'aperitivo in spiaggia con i piedi nell'acqua, le canzoni estive in radio, e sapete che quelle non ve le facciamo mancare mai, poi che ne so, quella sensazione bella di libertà. Dall'altro lato, survival horror. E dai, chiaramente il caldo già di questi giorni che ha preceduto il solstizio è un po' ci sta facendo male. Io già solo quando salgo in macchina, capito? Già solo per sedere, già solo mettere le mani sul volante. Ogni volta che poggio le mani sul volante con la macchina lasciata al sole ed è subito marchiato a fuoco come, non lo so, un manzo del Wyoming. Va bene, di questo parleremo anche tra poco. Prima però ci godiamo Rebecca Ferguson.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su conad.it.
3: La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach

0: Primo appuntamento dal 19 al 21 giugno con la tappa gold di Termoli per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss Kiss.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Yes,
2: yes. Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
3: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
4: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
9: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Via, via. Da Pet Store, scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
10: Kiss Kiss.

quest'estate. Fred De Palma, Anita e Mischilla, La testa gira, che a me fa pensare tanto a un film del 1999 di Alessandro Piva, tra l'altro una grande pellicola, La capa gira, non so se ve lo ricordate come film, molto molto bello. Intanto poi dipende, La testa gira facciamo i guai, dipende anche dall'età, perché a me quando gira la testa per la bassa, per la pressione bassa, io non è che faccio i guai, resto seduto e da lì non mi muovo. Come state voi, seduti per non sudare? Già quest'ora del mattino, sono le 7:24, questo è Kiss the Weekend, ancora buongiorno da Alfio e sempre un po' anche a capire da quale lato delle cose si sta, perché c'è chi ama questo caldo e dice vabbè, oh sì, 8 città col bollino rosso, però dalle mie parti si respira, si può stare, e poi ci sono quelli che invece dicono oh, io non vedo l'ora che arrivi Natale. Comunque, giusto per la cronaca, 187 giorni, lo voleva sapere Joschi in regia, ecco. Yeah.

persone, potrebbe essere. Comunque, pezzo meraviglioso nella domenica mattina alle 7:31 su Radio Kiss Kiss Kiss The Weeknd. Allora, io non so come celebrerete il primo giorno d'estate, perché oggi, domenica 21 giugno, solstizio d'estate, sapete che è il primo giorno assoluto della stagione, che è definita solitamente più bella, ma col caldo che sta facendo capiamo bene che non è proprio tutto godibilissimo. C'è un concetto che si sta facendo largo negli ultimi tempi, soprattutto sui social, ed è la domenica alla francese, o French Sunday, oppure se volete Sunday alla francese, ed è una giornata dedicata all'alzarsi tardi, passeggiare, mangiare cose dolci che solitamente magari uno, no, tiene un po' più a distanza per fare attenzione alla linea, poi soprattutto d'estate per la prova costume, e chiusura proprio perfetta, fare l'amore. E beh, con sto caldo ancora fare l'amore domenica alla francese, magari se uno può riposa, ma consiglio mio, andate a mare.

Potrebbe essere profano, no? Anoli con Sam Smith e Kim Petras su Radio Kiss Kiss. È arrivato il momento anche della novità con Michele Bravi, che ha appena concluso la sua commedia musicale tour e 3 concerti a Mestre, Milano e Roma, durante i quali ci ha presentato anche l'ultimo singolo Io, Tu, Lei, Lui.

0: Io, tu, lei, lui, Michele Bravi, la novità su Radio Kiss Kiss. Capito? In questi giorni in cui vorremmo solo le onde del mare, invece ondata di calore. Ma dove, quando, come e perché? Ce lo dicono i nostri amici del meteo.it. Per noi c'è Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Solstizio d'estate caratterizzato da sole e caldo, anche se si registrano alcuni temporali. Nelle prossime ore è tutto sole da nord a sud con cielo pressoché sereno ovunque, qualche nube sparsa del tutto innocua solo sulle Alpi orientali. Col passare delle ore, instabilità temporalesca in aumento, con rischio di fenomeni soprattutto sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica del centro. Temperature massime comprese tra 30 e 37 gradi al nord, tra 32 e 38 al centro, tra 30 e 33 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, Cono 5 Stelle San Montana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
4: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papillomavirus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outmin Sal 4226.
5: Kiss, kiss.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia dividile!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Kiss, kiss.
9: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
3: Via, via.
9: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
8: Kiss, kiss.
0: Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Kiss Kiss.

passeggiata sul lungomare, perché un po' così me la figuro io, no? So easy to fall in love. Nella mattinata di Radio Kiss Kiss sono le 7.44 e il caldo comincia già a farsi sentire, ma d'altronde anche gli amici del meteo.it ce lo avevano detto e ce lo stanno dicendo. Il fatto è che bisognerebbe un po' seguire il trend di stare tranquilli, quindi viversi la domenica, la francese, la French Sunday, e quindi riposare, se si può passeggiare, mangiare dolci, fare l'amore anche, perché no? Ma la verità è che poi tanti mi stanno scrivendo: io oggi lavoro. Vabbè, ma oh, chi non lavora non fa l'amore, vedi che tutto mi torna. E poi tanti invece ci hanno scritto, studenti di scuole superiori alle prese con l'esame di maturità, perché le prime due prove sono andate ma adesso tocca l'orale. Fermi lì ragazzi maturandi, perché tra poco ho una notizia importante per voi. Radio Kiss Kiss. Up with it.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli charm con parole, simboli, colori e abbinali seguendo il tuo ritmo. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate.
2: Mica manchiamo l'appuntamento con la storia della musica, nonostante il caldo ce l'abbiamo fatta ad arrivare fino a qui. L'anno è il 1996, in realtà canzone del 1973 di Roberta Flack, che poi è stata coverizzata. Esiste sto termine, o me lo sono appena inventato? Vabbè, comunque, da tantissimi: Frank Sinatra, Amy Stewart, se volete Toni Braxton, se volete Mina, Marcella Bella, Michael Jackson. Però la versione che più ci è rimasta nel cuore è quella dei Fugees, 1996, sto parlando di Killing Me Softly.

0: Sì, canzone che ebbe un successo incredibile nell'album The Score dei Fugees, successo talmente grande che poi Lauryn Hill l'anno dopo lasciò il gruppo, pensa te, così, giusto per dire. Cristina Manco in redazione adesso.
1: Un saluto e bentrovati. Un nuovo scontro allarga la frattura tra la Casa Bianca e Palazzo Chigi. Dopo l'intervista televisiva, Donald Trump sceglie social per sferrare un altro duro colpo a Giorgia Meloni. Vuole tornare a essere mia amica per far risalire i suoi numeri? No grazie, attacca il presidente statunitense. La mia popolarità non ti riguarda ed essere tua amica non l'ha certo favorita. La controdifesa della premier, che assicura che questo sarà il suo ultimo affondo. Non tornerò sull'argomento perché credo ancora nell'unità dell'Occidente e non credo che questo sia uno spettacolo all'altezza del nostro compito. Medio Oriente, il memorandum d'intesa fra Iran e Stati Uniti traballa con i nuovi attacchi di Israele in Libano e puntando il dito contro i raid che violano l'accordo raggiunto, Teheran annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz pochi giorni dopo averlo riaperto, una mossa che getta un'ombra sulle trattative che si aprono oggi in Svizzera tra Stati Uniti e Iran e che rappresentano il primo passo concreto per dirimere lo spinoso dossier sul nucleare insieme alle altre questioni rimaste in sospeso entro i 60 giorni stabiliti. In Svizzera anche il vicepremier americano Vance. Il presidente ucraino Zelensky ha avvertito che la Russia starebbe preparando una nuova ondata di attacchi su larga scala contro l'Ucraina, invitando la popolazione a prestare la massima attenzione. Il leader ucraino inoltre ha nuovamente ammonito la leadership bielorussa a non farsi coinvolgere nel conflitto, rimuovendo gli equipaggiamenti con cui i russi colpiscono l'Ucraina dal suo territorio e non cooperando con Mosca a livello bellico ed energetico. Nuovo appello per la pace da Papa Leone XIV durante la sua visita a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano. Se vogliamo cambiare i tempi, ha detto il pontefice, basta con tutte quelle cose che fanno guerra fra le persone, fra le comunità, fra i paesi. Dobbiamo imparare tutti a essere costruttori di pace e promotori di riconciliazione. Lunedì il primo ministro britannico Starmer dovrebbe annunciare le dimissioni, a riferirlo un quotidiano inglese secondo cui il premier sarebbe pronto a lasciare Downing Street dopo aver preso atto della crescente perdita di sostegno all'interno del partito laburista. La cronaca, tanti incidenti mortali sulle strade nelle ultime 24 ore. Una 14enne promessa del ciclismo è morta travolta da un'auto mentre era in sella alla sua bicicletta a Pressano in provincia di Trento. Un altro ragazzo di 17 anni ha perso la vita in Versilia. Lo scooter sul quale viaggiava si è scontrato con un SUV che avrebbe fatto in versione U per poi fuggire. Tragedia anche in provincia di Savona, dove una 23enne in sella ad un motorino è stata investita da un'auto. A rendere ancora più drammatica la vicenda, un video apparso sui social poco dopo lo schianto in cui il ragazzo ride mentre commenta quanto accaduto. Lo sport, calcio con i mondiali. Nel gruppo F il Giappone supera la Tunisia mentre l'Olanda ha regolato 5-1 la Svezia. Nel gruppo E la Germania ha battuto 2-1 il Costa d'Avorio ed è aritmeticamente ai sedicesimi di finale, terminata a rete pari 0-0 tra Ecuador e Curaçao. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
0: Grazie Cristina Manco, grazie a toda la redaction per l'informazione delle ultime ore, anche perché ne abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di sapere cosa succede nel mondo. Giusto per dire, siamo a Radio Kiss Kiss, questo è Kiss the Weekend. Raul, se non state sentendo la sua voce perché ritornerà il prossimo fine settimana, per adesso ci siamo io, Alfio e Joschi Imperatore lì in regia, e volevo dire che io e Joschi non imploriamo mai. No, è una citazione famosa, l'ha capita chi ha seguito ovviamente le news.

No, però non è giusto, ragazzi, scusate, lo dico alla programmazione musicale di Radio Kiss Kiss, lo dico a Lady Gaga, lo dico a Bruno Mars, fa caldo, noi non possiamo abbracciarci, è solo che ti viene naturale con una canzone come Die With A Smile, appena ascoltata alle 8:11. Buona domenica, signori, sì, fa caldo, fa molto caldo. E adesso tocca capire tutti gli studenti che si stanno preparando per l'orale che comincerà la prossima settimana per la maturità, come son messi. Volevo dare un consiglio che non do io personalmente, ce l'ha detto Harvard, è stato Harvard a misurare questo parametro, e quando dico Harvard non è esattamente l'ha detto mio cugino, capito? Allora, Harvard che cosa ha fatto? Ha misurato più o meno le capacità intellettive a temperature diverse ed è venuto fuori che studiare con 30 gradi, già solo con 30 gradi, vuol dire che il nostro cervello rende il 13% in meno. La temperatura ideale per studiare è 20-22 gradi. Meno si rende poco, più si rende pochissimo. Quindi mi raccomando, materie difficili mattina presto o sera tardi, un po' come facevano i contadini o come fanno i contadini che scendono in campo nel vero senso solo quando il sole tramonta oppure quando il sole ancora non è sorto del tutto. Mi sembra un ottimo metodo.

Al mio paese, una canzone che sa di estate nel vero senso della parola. Estate appena arrivata, anzi in realtà ultime due ore di primavera, due ore e mezza di primavera, perché alle 10:25 solstizio d'estate ufficialmente saremo nella bella stagione. Il problema è un altro, che se d'inverno è molto difficile staccarci dal divano, dalla copertina, dalla serie TV, gli esperti d'estate parlano di una sindrome precisa che si potrebbe definire la sindrome dell'esco un attimo. No, dalle mie parti si dice ti cade la casa addosso, cioè non c'hai voglia di stare a casa, hai sempre voglia di stare fuori. La sindrome dell'esco un attimo è: ok, scusate, io scendo, vado a prendere questa cosa al supermercato, poi già che ci sono faccio aperitivo con gli amici e se riesco mi allungo anche in serata e me la godo anche un po' all'aria fresca. Dovrebbe essere più o meno così. Intanto un saluto a chi ci sta scrivendo e in questa domenica sta pure lavorando. Ti è.

0: un po' la loro lotteria questa canzone, che si intitola proprio Lottery di Lero con Lucala, grande successo. E allora, signori, l'abbiamo detto, che bella l'estate, la stagione del divertimento, delle emozioni, della musica, e con i gioielli della collezione By You di Kidult puoi viverla al massimo. Bracciali, collane, anelli, tutto personalizzabile. Ti basta scegliere tra i numerosissimi charm per creare combinazioni uniche e raccontare chi sei. Parole, simboli e colori che rispecchiano l'animo di chi li indossa. Crea, combina, cambia look. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate. Kidult è main partner del Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss a te, che dedicherai questa giornata alla persona più importante della tua vita. Tu. Kiss Kiss a te, che vivi la vita con lo zaino in spalla e affronti ogni giorno come un'avventura. Un'avventura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Kiss Kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Kiss Kiss.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Kiss Kiss.
8: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia.
9: Sì.
10: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
5: Kiss Kiss.
11: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
5: Kiss Kiss.
13: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Kiss Kiss.

così un'ottava sotto il rutto questa, questa chiusura di Francesco Gabbani. Summer Funk, allora fa caldo un po' dappertutto, 8 città da bollino rosso in Italia, dovremmo lamentarci di meno se ci paragoniamo invece alla città più romantica del mondo, no? Sto parlando di Parigi, perché stavo leggendo che a Parigi i giovani stanno cercando un'alternativa al caldo, cioè stanno cercando di difendersi dal caldo tuffandosi addirittura nel canale di Saint-Martin. Non so se avete presente questo canale artificiale, che è lungo più o meno 4-5 chilometri, si trova tra il 10° e l'11° arrondissement, si collega direttamente con la Senna e non è pulitissimo. Tra l'altro c'è un divieto di balneazione anche bello grosso, scritto in più punti. Però, oh, come si dice, andò, fa caldo e io mi tuffo.

Nico Santos, scusa, ma a proposito di santi, altro che Santos Nico, oggi è San Luigi e facciamo gli auguri di buon onomastico laddove siano ben accetti a tutti i Luigi, i Gigi, i Gino, le Gina, ci sta

ogni reel, ogni post, perché sta diventando virale, ci mancherebbe. E che canzone, Angelina Mango con Marco Mengoni, Senti che opera, Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Che roba, ragazzi, che roba! Mi piace un sacco. Angelina Mango, Marco Mengoni, canto d'amore tra le novità di Radio Kiss Kiss. E intanto, a proposito di novità, anche senza la nostra nazionale ai mondiali di questa edizione, a noi piace restare aggiornati sul campionato mondiale. Quindi super aggiornati, io oserei dire, con Umberto Prea nel nostro speciale World Cup 2026.
2: Speciale World Cup 2026.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
4: La seconda giornata del gruppo F ha proposto la partita numero 1000 nella storia dei mondiali di calcio. Giappone e Tunisia, con i nipponici che hanno battuto 4-0 la squadra nordafricana, reti di Kamada, doppietta di Wedo e Ito. Si tratta della più larga vittoria della storia giapponese in una Coppa del Mondo, eliminata invece la Tunisia, che diventa la prima squadra africana a subire 4 più gol nelle prime due partite di un mondiale. Nella notte italiana si è giocata a Kansas City anche Ecuador-Curaçao, finita 0-0, nella gara valida per la seconda giornata del girone E. Per la piccolissima nazione di Curaçao, lo stato più piccolo che abbia mai partecipato alla fase finale, arriva il primo storico punto in una Coppa del Mondo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
6: E super appetitose, Antonella!
7: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99 euro. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
8: Kiss, kiss.
9: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Yes, yes. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Primo appuntamento dal 19 al 21 giugno con la tappa gold di Termoli per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss Kiss.
1: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
2: Quando siamo in vacanza.
3: A casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.

Alex Warren con Fever Dream nella domenica di Radio Kiss Kiss, nella domenica d'estate, nella domenica di San Luigi. E io ho fatto un po' di auguri così randomici ai Luigi, ai Gino, ai Gigi, alle Luigia, alle Gina, e mi fanno notare anche le Luisa. Eh sì, no, non ci avevo pensato, sai che non ci avevo pensato, non lo associo facilmente. Poi in realtà lì dovremmo andare anche sul campo largo di Annalisa, eccetera eccetera. Va bene, facciamo che chi vuole si prenda l'energia positiva che Radio Kiss Kiss sempre non smette di darvi, a prescindere da nomi, compleanni, che ne so, ricorrenze varie ed eventuali. Stavo leggendo che, vabbè, la notizia, il fatto che per il terzo anno consecutivo Roma sia la città al mondo migliore da girare a piedi. Cioè, con sto caldo no, magari con sto caldo no, però in linea di massima per il terzo anno consecutivo alla terza posizione, alla prima posizione delle città da girare a piedi migliori del mondo c'è Roma. Sono molto contento, sono molto molto contento, anche perché siamo sopra Madrid, noi italiani, siamo sopra Budapest, che è al terzo posto, medaglia di bronzo. Poi a seguire c'è tutta un'altra serie di città bellissime da vedere: Praga, Lisbona, se volete Amsterdam, eccetera eccetera. Un giretto dalle parti di Copacabana si può fare con Irama, che ha intitolato il pezzo proprio Cabana.

non dice cabana, dice clana. Ma si mangia le parole, le lettere, i rama, che meraviglia di canzone. E da cabana direttamente all'Italia, perché Cartoline d'Italia adesso è l'appuntamento imperdibile con Max e Laleti, che saluto in quel di Roma. E mi raccomando, ovviamente voi cercate di godervi questo primo giorno d'estate come si deve, magari andando al mare, e anche se state lavorando, dai, un pensiero positivo ce l'abbiamo, il fatto che comincia un'estate fatta anche di musica e anche storia della musica. 1991 con Banderas, This Is Your Life. Grazie Imperatore in regia, ed Alfio, Kiss Kiss a tutti.

0: Bruno Banderas, This Is Your Life su Radio Kiss Kiss. Tra poco tutte le ultime notizie, poi sarà Cartoline d'Italia.
1: L'estate 2026 ha un solo nome: Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
3: Un saluto e bentrovati. Il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance è arrivato in Svizzera per l'avvio ufficiale dei negoziati con i leader iraniani volti a limitare il programma nucleare di Teheran e a consolidare il fragile accordo provvisorio per porre fine alla guerra in Iran. Prima di partire, Vance si è augurato che ci siano progressi sul dossier del nucleare e sulla tregua in Libano. I colloqui, l'Iran sarà rappresentato dal capo negoziatore Gharibaf e dal ministro degli esteri Araghchi. Teheran intanto ha annunciato di aver richiuso la navigazione di Hormuz dopo la violazione del memorandum da parte dell'esercito israeliano con una serie di raid nel Libano del Sud che ha provocato decine di morti e altre 7 vittime si sono registrate a seguito degli attacchi nella notte sul paese dei Cedri avvenuti nonostante il premier Netanyahu ieri sera avesse dichiarato lo stop dei raid dell'IDF. E i bombardamenti non si fermano nemmeno in Ucraina. 3 persone sono rimaste uccise negli attacchi aerei russi che hanno colpito la regione di Poltava e di Dnipropetrovsk, mentre 5 persone sono morte negli attacchi sferrati nella notte da Mosca sulla città di Zaporizhzhia e sui dintorni, 13 i feriti. Cambiamo argomento, nuovo affondo di Donald Trump contro Giorgia Meloni. In un post sui social il presidente americano ha detto: Meloni vuole tornare mia amica per recuperare consenso, dura la replica della presidente del consiglio, la mia popolarità non la riguarda, le suggerisco di concentrarsi sulla sua. Poi ha aggiunto: questa è la mia ultima risposta, non tornerò sull'argomento perché credo ancora nell'unità dell'Occidente e non credo che questo sia uno spettacolo all'altezza del nostro compito. La cronaca con i tanti incidenti sulle strade: un 17enne a bordo di uno scooter ha perso la vita in Versilia nello scontro con un SUV, l'autista del mezzo fuggito in un primo momento è stato poi rintracciato e arrestato per omicidio stradale. Denunciate per omissione di soccorso le ragazze che erano con lui in auto. Tragedia anche in provincia di Savona, dove una 23enne in sera ad un motorino è stata investita da un'auto. A rendere ancora più drammatica la vicenda, un video apparso sui social poco dopo lo schianto in cui un ragazzo ride mentre commenta quanto accaduto. A Pressano in provincia di Trento invece una ciclista di 14 anni è morta dopo essere stata investita durante la allenamento. Lo sport, calcio: il Giappone batte 4-0 la Tunisia in una partita del gruppo F della Coppa del Mondo. Nell'altra partita del girone l'Olanda ha travolto 5-1 la Svezia. Nel gruppo E invece la Germania supera 2-1 il Costa d'Avorio e si proietta ai 16esimi da prima del girone. Il Curaçao pareggia 0-0 con l'Ecuador e conquista il suo primo storico punto ai mondiali. MotoGP: alle 14 al via il Gran Premio di Repubblica Ceca, dalla prima fila scatteranno l'Aprilia di Ogura e le Ducati di Gian Antonio e Bagnaia che ieri ha conquistato la Sprint Race. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, che schissa a tutti.
0: Grazie dunque alla nostra redazione. Parte l'appuntamento della domenica con Cartoline d'Italia. E là, dai. Pochi secondi e saranno le 9 di questa domenica 21 di giugno, primo giorno d'estate. Buongiorno da Max e dalla Leti.
4: Buongiorno.
0: Un saluto ad Alfio che ci ha preceduti.
4: Ciao Alfio.
0: Un saluto anche alla regia.
4: Sì, Giovanni Imperatore, buongiorno.
0: Allora, ci siamo tutti ragazzi. Da questo momento, ecco, oddio, ma mancate voi.
4: Sì, infatti.
0: Manca il vostro contributo. E allora, parte l'appuntamento con Cartoline d'Italia. Appuntamento della domenica dove ci facciamo raccontare tutto quello che accade, quello che vi riguarda. Vi spieghiamo tutto meglio dopo la sigla.

0: Basta i messaggi, contributi, cosa fate sta domenica? Raccontatelo con un messaggio vocale o di testo a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Il primo disco insieme dei Pinguini Tattici Nucleari.

0: scusa, lo sento, la prima insieme dei Pinguini Tattici Nucleari su Radio Kiss Kiss. Buona domenica da Max e Laleti.
1: Buona domenica.
0: Siamo quelli, no? Sì, quelli lì del mattino presto, certo. I mattinieri alla domenica.
1: Ci alziamo un pochino più tardi.
0: Così comodi, sì. Usciamo dall'oculo e più comodi.
1: Sì, un pochino più comodi, dai.
0: Non facciamo altro che smistare le vostre cartoline d'Italia, cioè in pratica vi chiediamo di raccontarci la vostra domenica. Lo dico perché c'è sempre chi ci scrive: oh, mattinieri, ma che ci fate in domenica? È ogni tanto, cioè da un mese a questa parte.
1: No, più di un mese adesso.
0: Da inizio aprile.
1: Mi sa che sono un paio di mesi.
0: Sì, prima domenica d'aprile, vero, un paio di mesi. Quindi grazie, perché insomma chi ci segue al mattino presto, chi segue chi scrive ogni tanto, vedi, ci si mette anche lì la domenica. Grazie per esserci. Allora vi invitiamo a raccontarci come va questa domenica. Tra l'altro la prima d'estate, prima domenica di quest'estate, sì. Almeno dal punto di vista, non dico climatico, perché col caldo, con l'estate abbiamo iniziato già da un po', però almeno dal punto di vista astronomico, no? Sì. Questa è la giornata teoricamente più lunga dell'anno. Quante ore sono di luce?
1: 15.
0: Annaggia, io devo vederti, quindi c'ori.
1: Noi ci vediamo queste 3 ore, poi tu vai, fai quello che vuoi. Ma perché ci dobbiamo vedere 15
0: volevo
1: ore?
0: Denunciare anche questa cosa, che per aumentare la sua popolarità la Liti mi ha chiesto un selfie.
1: Tu ridi. Sei tu quello che ruba i miei selfie.
0: No, vabbè, ma mi collegavo all'attualità.
1: La
0: Liti, per aumentare la sua popolarità, denuncio sta cosa. Stamattina mi ha chiesto un selfie. Io ho detto sì, prima mi ha detto no a tutte quelle cose lì, e poi vuoi il selfie con me? No, non è che. Vabbè, comunque, scherzi a parte.
1: Bene.
0: Perché questo è argomento da ombrellone.
1: E posso rispondere? Pensa alla tua di popolarità, io penso alla mia.
0: Certo. Vabbè, comunque no, era per dire che ci sta anche questa risposta. Anzi, da quando ti conosco la mia popolarità è calata, potresti dire questo. Come va con la popolarità, ragazzi, per voi? Dai, tutto bene? Raccontateci la vostra domenica, tra poco iniziamo con la prima raffica. Vocali a questo numero:
1: 347 490 0042.
0: Kin.

0: perfetta di una foto.
1: Hai capito, Laleti?
0: Sì, ho capito.
1: Oh, buongiorno, buona domenica. Di 9:12, cartoline d'Italia con Max Poli, Laleti, sì. E tutti voi. Allora, sono arrivato un sacco di contenuti. Che fai? Non li fai sentire?
2: Ma no, certo, vai.
1: Buongiorno.
3: Ciao Max, ciao Laleti, buongiorno.
2: Ciao.
3: È bello sentirvi di domenica.
2: Ma grazie.
3: Forza mattinieri. Noi, bellissima giornata, piscina, col nonno, i nipoti. Bellissimo, e si mangia.
1: Pronto? Aspetta, c'è Ricky.
4: Vai. Ragazzi, buongiorno. Ricky e Tania da Bologna, ma sul nostro yacht, ormai a poche miglia dalla costa della Turchia.
1: Ah, però.
4: Pronti per un super barbecue non appena attracchiamo in porto. E che dire? Buona domenica a tutti e animo
2: animo però, e che invidia
1: Ricky, però invitaci su sto yachtino ogni tanto, un piccolo yacht, che ne so, no? Pronto.
5: Ciao, sono Sabrina, Anna, Ginevra, Cristina e Anna Maria.
1: Dove andate?
5: E stiamo andando a pulire la nostra casa al mare a Isola Caporizzuto. Kiss a tutti.
1: Kiss a voi ragazze. Claudia,
6: buongiorno, oggi dal Molise si va in Abruzzo al mare con i parenti.
1: Dai, dai.
7: Kiss a tutti.
1: Dai, regione limitrofa, la strada da fare è poca. Allora, vai,
8: buongiorno
1: via.
8: Mattinieri.
2: Ciao.
8: 31 gradi all'ombra e come ogni domenica, metà giornata, ce la facciamo nell'orto.
1: Molto
8: un saluto
1: bene
8: dal Molise e kiss a tutti.
2: Kiss a te.
1: Guarda quanti.
9: Buongiorno,
1: Maria.
9: Noi siamo in partenza per Savona perché andiamo in crociera.
2: Che bello.
1: Va bene, non urlate così.
9: Maria da Reggio Emilia.
1: Capisco.
2: Urlerei anch'io così.
1: Certo, certo, va bene.
2: La felicità.
1: Oh, Peppino, tu lavori?
10: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
2: Ciao.
10: Peppino da Bari.
2: Ciao,
10: sempre consegna pane.
1: Lo so.
10: Peppino. Anche la domenica, Max, anche la domenica, tutti i giorni, tutti i giorni.
1: Vabbè.
10: Quattro giorni soltanto dell'anno fa festa.
1: Ti
10: ascolto, anche se non vi chiamo, diciamo, il fatto che guido.
1: No, certo, pensa a guidare assolutamente. Peppino, un buon lavoro. Voglio salutare, vogliamo salutare in particolar modo i lavoratori della domenica, no? E quindi grazie per esserci.
5: Buongiorno.
10: Molto caldo, caldo, caldo, caldo.
5: Popolarità. Allora, io sono Marzia, chiamo da Novara.
2: Ciao Marzia.
5: E sono un'ostetrica.
1: Chiedono
5: non
1: i selfie.
5: È un vanto, non è perché voglio sembrare superba.
1: Ma?
5: Però le donne mi conoscono e mi trovano in giro e mi dicono: ah, ma tu hai assistito me, poi hai assistito la mia amica. Sei troppo buona, troppo brava, così. E proprio pochi giorni fa
1: t'hanno chiesto
5: che mi sia stato fatto il più bel complimento del mondo.
1: Quale?
5: Perché sono andata in un ristorante a mangiare col mio compagno e si avvicina questa signora e mi dice: tu mi hai fatto partorire due volte. E io le dico: mi dispiace non averti conosciuta, però mi vedo, no? Sono in quel momento. E lei si è rivolta al mio compagno e mi ha detto: questa donna non solo cura le donne e i bambini, ma cura le anime. Ecco, questo è
2: un bel complimento.
1: Ragazzi, ma quanto siete meravigliosi! Facciamo un applauso ai nostri ascoltatori. Capito, l'ostetriche. Capito, lei è ostetrica.
2: È ostetrica.
1: Trattò in un film, dice: si guadagna poco, si capisce. Vendi le sigarette. Dice: no, perché era la battuta. Lui confondeva l'ostetrica con chi vende le ostriche, ma è un'altra storia. Vabbè. Film di Totò meraviglioso. Buongiorno, cartolini d'Italia su Radio Kiss Kiss, insieme fino alle 12.

0: momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli €599 a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
7: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
8: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
7: Oh, Contacta, adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
11: Kiss Kiss. Una notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina, papà, buona domenica.
12: La musica più bella.
13: La musica più bella.
11: Buona domenica.
12: Suona solo.
13: Suona solo.
12: Su Radio Kiss Kiss. Radio Kiss, Kiss.
14: Sono la stella del Barmo, do di fare amicante.

0: domenica.
1: Hai messo la pentola, sì?
2: Alle 9.24.
1: Sì, sì, perché
2: mi
1: è la cottura del ragù.
2: Allora,
1: lunga.
2: Sì, il ragù veramente, ecco, per fare il vero ragù, quello che ci vogliono tante ore, anche prima delle 9. Perché poi devi cuocere a fuoco lento, lento, lento. E poi devi fare.
1: Popoliare, dalle mie parti si dice popoliare, deve popoliare.
2: Sì, io quando è lo faccio cuocere anche 5-6 ore.
1: Che vuol dire quando è?
2: Cioè sì, quando lo fai. Faccio, certo.
1: Quando lo fai 5-6 ore.
2: Sì,
1: vabbè.
2: Sì.
1: Ognuno ha la sua tradizione del ragù domenicale, cioè se io dopo scendo e mi vado ad usare i portoni nei condomini.
2: Oggi hai veramente un bel progetto, ecco. Di domenica.
1: Ragazzi,
2: perfetto.
1: Ognuno ha i suoi programmi. Sì, vado nei condomini ad annusare. Questa signora sta cuocendo cavolfiore. Non
2: allora,
1: mi piace.
2: Allora, se vuoi venire dal mio condominio, al piano terra, senti un sacco di odori etnici. Sono buonissimi.
1: Speziati,
2: vieni ad annusare.
1: Ormai sì, perché insomma sono tutti così.
2: A me piacciono tantissimo. Secondo me cucina benissimo la signora.
1: Mi piace tanto che ci siano tante etnie, tante cose, ma meno la cucina. Ma io preferisco quella italiana.
3: Ciao, Kiss, sono Cinzia da te. Sono qua a riordinare la mia bottega di ortofrutta a Peccioli per aspettare i miei clienti. Kiss a tutti.
1: Okay, guarda qua.
4: Buongiorno Max, buongiorno Lady. Da Roma di Razione Rieti. Porto le mie figlie una settimana a giocare a pallavolo e io ritorno a Roma a lavorare.
1: Dai.
4: Giro Adac da Roma in compagnia di
5: Andrea e Cinzia.
4: Le due sorellone. Kiss a tutti.
2: Kiss a voi.
1: Bravo.
6: Ciao
1: bravo.
6: Max, ciao Letizia. Siamo Emanuele, Massimo, Pasquale e Filomena. Oggi è il mio compleanno e stiamo andando da Foggia a Civitavecchia e partiamo per la crociera.
2: Auguri!
6: Evviva!
2: Che bello.
6: Ciao a tutti!
7: Buongiorno!
6: Buongiorno da Assunta, Giuseppe e Daniele da Termoli. Oggi è solo mare.
1: Bene.
8: Buongiorno giornalai, Flavia.
1: Che giornalai?
8: Mi sono alzata alle 8.40.
2: Sì.
8: O diluvia o arrivano i 50 gradi.
1: Ah, la Ferrara?
8: Adesso vado a fare alcune spesucce. Poi oggi ritmi lenti, lenti, lenti. La macchina dice già 30 gradi.
2: Dai,
8: adesso vado al supermercato, poi vado a fare colazione.
1: Dai che ce la fai, Flavia. È la domenica degli italiani su Radio Kiss Kiss.

0: Call It, la canzone su Roy su Radio Kiss Kiss in cartolina d'Italia ogni domenica 9 e mezzogiorno. Ricordate, questa Radio Kiss Kiss è iniziata diciamo dal punto di vista astronomico l'estate, dal punto di vista climatico già da qualche giorno. Abbiamo saltato a più pari la primavera, forse.
1: Secondo me sì.
0: Però per molti italiani l'estate inizia sempre molto prima. Per esempio, io ricordo quando eravamo bambini, l'inizio dell'estate coincideva con l'ultimo giorno di scuola, no? Era il momento in cui, che ne so, improvvisamente le giornate sembravano lunghe, infinite proprio, e si tornava a casa, ricordo, con la cartella vuota, perché poi gli ultimi giorni andavi senza niente quasi, no? A scuola, senza libri, senza nulla, solo giusto il diario per appuntare i compiti per le vacanze, e avevi quella sensazione di avere davanti 3 mesi di libertà. Credo che accada ancora ai ragazzi oggi quando finisce a scuola, no? Questa cosa qui.
1: Sì, c'è ancora.
0: Per altri l'estate cominciava quando compariva, che ne so, la prima anguria sul tavolo, oppure quando si montava, prendi il ventilatore che fa caldo, che non c'erano i climatizzatori, sono vecchio io, lo so.
1: No,
0: però
1: io invece più che nel cocomero sul tavolo, quando arrivava il cocomeraro proprio.
0: Cocomeraro.
1: E quindi sì, da me si organizzava veramente in una bella piazzola verde e lì si mangiava proprio, capito?
0: Da te dove?
1: Dove abitavo prima, Cinecittà, Roma, zone Cinecittà. Roma, Cinecittà.
0: Cioè, non capito, veniva il cocomeraro e tutti scendevano a prendere delle cocome, uno che lo vendeva col carretto,
1: proprio con
0: tipo il triciclo,
1: tipo quello di Panini, hai presente?
0: Il cocomero, sono signora
1: meraviglioso,
0: perfetto, quello lì, perfetto, va bene. Gli esperti chiamano questi momenti che abbiamo ricordato marcatori emotivi, piccoli rituali che il cervello associa all'inizio di una nuova stagione, molto più di una semplice data sul calendario. Allora vi chiediamo, cos'è per voi l'estate? Ce lo raccontate? Cioè, l'estate inizia come? Da quando? Vocali e messaggi di testo a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno e animo!

0: ora si chiama solo Gue, via, Gue, basta. Gue. Questa era una canzone comunque del 2016, quando ancora era Gue Pecchidio, per esempio. Va bene, Instalova. Siamo pronti adesso su Radio Kiss Kiss a farvi ascoltare una novità.
1: Carol G, Manu Chao con Viajando por el Mundo.
0: Com'era? Brava.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: 22 qui su Radio Kiss Kiss. Che tempo farà nelle prossime ore? Lo chiediamo ai colleghi di meteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Domenica soleggiata e molto calda, anche se in giornata non mancheranno alcuni temporali, soprattutto sulle aree montuose. Nelle prossime ore il sole dominerà da nord a sud con cielo generalmente sereno. Soltanto sulle Alpi orientali sarà presente qualche nube sparsa. Nel pomeriggio instabilità che aumenterà con possibili temporali soprattutto lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica del centro Italia. Temperature massime comprese tra 30 e 37 gradi al nord, tra 32 e 38 al centro, tra 30 e 33 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
2: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rove, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss Way.
4: Kiss Kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
6: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
7: Kiss, kiss.
8: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
9: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
11: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
11: Kiss Kiss. La musica più bella. Kiss Kiss. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Sabrina.
1: I got something I want to talk about. Madonna.
0: Sto facendo l'appello, la lettera.
1: I got something I want to talk about.
0: Sabrina Carpenter, Madonna. Bring Your Love su Radio Kiss Kiss in cartoline d'Italia, sì. La domenica, ricordate, qui su Kiss Kiss, Max Poli, Laneti e voi, le cartoline che siamo pronti a smistare da tutta Italia. Iniziamo, vi abbiamo chiesto anche insomma, da cosa parte la, sì, vostra estate, quali sono i ricordi legati all'inizio d'estate.
2: Buongiorno. L'estate iniziava con la pubblicità di Festival Bar, quello era proprio l'inizio dell'estate. Per
0: bello.
2: Me. E che poi coincideva più o meno con le ultime interrogazioni a scuola. Però l'inizio dell'estate era Festival Bar, la pubblicità.
0: È vero, è già vero, solo la pubblicità, sì, bastava. Pronto?
3: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Oggi è il mio compleanno, faccio 52 anni, sono Barbara.
0: Ciao,
3: e
0: Barbara,
3: per me
0: auguri.
3: L'estate arriva perché è il mio compleanno. È bello, è una giornata più bella dell'anno per me. Oggi sono nel mio piccolo paesino a giocare a calcio balilla umano.
0: Ah,
3: e pomeriggio
0: bello.
3: A San Benedetto del Tronto al concerto di Ricky Martin.
0: Ricky,
3: ciao
0: Martin,
3: ragazzi.
0: No,
4: sì, com'è il calcio balilla umano?
0: Che stai tutti attaccati uno a fianco all'altro come calcio balilla e ti puoi muovere solo orizzontalmente.
4: No,
0: sì, sì, ti puoi muovere solo orizzontalmente.
4: Davvero?
0: E calciare. Se vuoi rovesciata anche. No, ma è vero, è carino.
5: Buongiorno Max, buongiorno Letti. Domenica,
4: ciao,
5: scorsa vi ho mandato un bel campo di grano da mietere.
0: Ah, bene.
5: Oggi invece vi mando una bella foto dove lo stiamo mietendo. Okay?
0: Ah, perfetto. No. Quindi i lavoratori della domenica.
6: Sì. Buongiorno mattinieri.
4: Ciao.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Dai.
6: Io sto andando a fare un torneo di padel. Niente, mi terrà impegnata tutta la mattinata e poi dopo pranzetto in famiglia. Ciao Radio Kiss Kiss.
4: Ciao.
7: Ciao Kiss Kiss. Noi siamo in macchina sull'autostrada per andare in Trentino, Folgaria. Abbiamo trovato un'occasione,
0: last
7: non potevamo
0: minute.
7: rinunciare, e quindi
0: certo,
7: abbandoniamo il caldo di Roma per andarci a rinfrescare una settimana. Laura e Max con Edoardo dietro che dorme.
0: Dai.
7: Buona giornata a tutti.
0: Vai.

0: capito, Baby K, Tuca Macarena.
1: Sì?
0: Radio Kiss Kiss.
1: Che c'è? No,
0: stavo provando la coreografia e sono andato in affanno. Praticamente
1: non ho visto.
0: Non ho proprio i movimenti di Baby K, capito? Sono impegnato a farlo, però. Niente, va bene, sono un sacco di tanti ascoltatori che ci raccontano di come inizia questa estate per loro. Rosy
2: da Pistoia.
1: Ciao.
2: Vado a fare la spesa e poi c'ho tutta la famiglia grigliata, popone.
0: Cos'è
2: e
0: popone?
2: Per pescarsi sisola e per abbronzarsi sdraietto.
1: Aspetta.
2: E non si va al mare nella Borgia, si sta a casa nella campagna.
0: Si sta anche più
2: fresco. Da Dio. Buona domenica, Radio Kiss Kiss.
1: Buona domenica.
0: Ma
1: cos'è? Aspetta, ho capito, grigliata e poi popone.
0: Il popone, credo sia un tipo di melone, non vorrei
1: popone.
0: Sbagliare. Sì, sì, credo. Spero non sbagliare perché
1: popone.
0: Anch'io non lo conosco, però secondo me devo averlo sentito. Letto da qualche
1: bravissimo,
0: parte.
1: Bravissimo, il popone.
0: E credo sia quello arancione.
1: Sì, altro nome del melone.
0: Al melone, sì, sì.
1: Vedi.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
3: Noi siamo in direzione Livorno.
0: Oh,
3: perché cominciamo una bella vacanzina all'isola d'Elba, la nostra isola.
0: All'Elba,
3: Vincenzo
0: bella.
3: Ed Elisa. Kiss kiss a tutti.
0: Dai, che bello.
1: Kiss a voi.
0: Anch'io in vacanza all'Elba, che mi piace tanto, dalle foto, da quello che vedo sui social. Va bene. Oh, ragazzi, continuate a raccontarci questa domenica cosa prevede. Allora, abbiamo sentito nell'ordine. Tanti che vanno in vacanza, tante invidie perché le vacanze di metà giugno secondo me sono le più belle.
1: Sì, è vero.
0: Però ci sono i lavoratori della domenica. Lavoratori, che diceva Sordi nel film I Vitelloni, non aggiungo altro perché poi veniva pestato nel film, lo inseguiva, no? Però raccontateci della vostra domenica con un messaggio al nostro numero.
1: 347-490-0042.
4: L'estate 2026 ha un solo nome.
5: Kiss Kiss Way.
4: Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss.
5: Kiss, kiss.
4: Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella.
5: Kiss Kiss Way.
4: Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss.
5: Kiss, kiss.
4: Ingresso libero. Scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
6: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 carline, DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
0: Talenti!
1: Dimmi, Max.
0: Sei pronta che dopo c'è da sistemare una cosa?
1: Che cosa?
0: La griglia, il barbecue.
1: Un'altra volta il barbecue.
0: Sì, fai.
1: Ma
0: barbecue.
1: Tutte le domeniche.
0: E tocca a te sta domenica, capito? Abbiamo organizzato.
1: Ma devo proprio.
0: Mare, vuoi andare nella bolgia? Che
1: montagna.
0: Un sacco di ascoltatori che ci raccontano che sono bloccati nel traffico, dai, che tra poco vi sentiamo con molto piacere. Intanto noi vi accompagniamo ancora con la musica più bella, mamma mia, Michael Jackson, Syd Garrett, dal 1987, I Just Can't Stop Loving You.

0: bella. Peccato che va in fade out, sta sfumando lentamente, ci devo parlare per forza su. Siamo pronti? Ripartiamo, un'ora insieme, dai. Sfuma, sfuma la lì.
1: Sfuma!
0: Le 10 in punto di questa domenica 21 di giugno, primo giorno d'estate, un saluto dai mattinieri alla domenica, siamo quelli di Cartoline d'Italia, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Laleti.
1: Buongiorno Max.
0: La regia salutiamo.
1: Sì, Giovanni Imperatore.
0: Un saluto più grande a voi tutti, buona domenica, seconda ora insieme delle tre che passiamo ogni domenica, ricordate, non è mezzogiorno, ovviamente qui su Radio Kiss Kiss, Cartoline d'Italia. Dice,
1: ma che te devo dire?
0: Che sono ste cartoline? Sono quelle che ci inviate voi. E sì. Allora aspettiamo i vostri racconti della domenica. Cosa prevede questa giornata, primo giorno d'estate? Come inizia? Che sensazioni avete? Vi abbiamo chiesto per voi. Insomma, l'estate non inizia solo dal punto di vista astronomico, certo. Ma inizia da quali ricordi, quali momenti, quali sapori? Raccontatelo con un vocale a questo numero:
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno e animo, animo! Animo.

0: Buona domenica a tutti, 21 di giugno, primo giorno d'estate con Radio Kiss Kiss, con Max e Laliti. Sì. Siamo quelli del mattino presto, dalle 5 alle 7, quando ecco ci si sveglia nei giorni feriali per andare al lavoro. Ci sono tanti lavoratori della domenica che ci stanno raccontando di questa giornata, come va. Saluto Alessandro che fa il ristoratore, ci ascolta dalla Riviera Romagnola, grazie e buon lavoro. E c'è qualcuno che chiede, a proposito, hanno sentito che tu sei di Cinecittà Roma.
1: Max, buongiorno. Io domani sarò a Cinecittà, ma c'è una targa con scritto paese natale della Leti, così vado a fare un selfie, qui, oppure
2: ma non
1: c'è niente, non se la caga nessuno.
2: No, a parte quella, la seconda che hai detto che è giustissima, ma non c'è una targa, a parte che non è un paese,
0: è un quartiere di Roma, Cinecittà. Vabbè, pronto, buongiorno.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, ciao Max, ciao Leti.
0: Buona domenica.
3: Oggi si va a Diamante a prendere i miei cognati, portarli al Fuscaldo e guarda che caso mia moglie fa il ragù.
0: Hai capito, Laliti, il ragù ti serve. Sabri, buongiorno, cosa fai a Milano?
4: Mattinieri, buongiorno, sono Sabri da Milano. Animo! Anche per me, che mi sto preparando per andare a lavorare al centro commerciale. Bacioni a tutti voi!

0: Vaffamore, la canzone di Valentina, meglio conosciuta come Miu. Che ha fatto Amici 23, lei, no?
1: Se ricordo bella, bene. Bella, mi piace tantissimo, è bellissima ragazza.
0: Su Radio Kiss Kiss, buongiorno cartoline d'Italia, con Max Poli, la rete, ogni domenica aspettiamo le vostre cartoline. Ricordate che su Radio Kiss Kiss raccontateci come procede questa domenica tra traffico, lavoro, vacanza. Sono tanti gli ascoltatori che ci stanno raccontando della partenza. Avete fatto la partenza intelligente? Ormai quando parti in parti c'è sempre traffico.
1: Bravissimo, secondo me non esiste più la parte, non lo so, perché trovi traffico a qualsiasi ora.
0: Leti è stabilito,
1: forse l'unica magari sarà di notte, perché di notte magari rimane ancora quella intelligente.
0: Una volta era quella lì la partenza intelligente per le vacanze la notte, però c'è adesso anche il traffico di notte, cioè siamo in tanti. Beh, bene, questo vuol dire che gira l'economia, controlla, hai più soldi in tasca?
1: No, io no, personalmente allora, no, però magari altri sì, tu hai soldi?
0: Gira dalla parte sbagliata probabilmente, ma allora volevo salutare tanti ascoltatori che ci stanno raccontando, non solo che sono in viaggio, hai un sacco di messaggi di testo, volevi salutare chi, vedi, perché poi dice solo vocali ragazzi.
1: Allora, tu hai parlato anche, hai fatto anche una domanda agli ascoltatori su per loro quando inizia l'estate. Allora, il momento esatto quando la sera posso cenare sul balcone con ancora luce e caldo nell'aria. Lì capisco che l'estate è arrivata, Giulia da Verona.
0: Alessandra dice quando mettiamo tutte le sdraio fuori al balcone.
1: Quando tolgo il piumone dal letto e non lo rimpiango più, da quel giorno è ufficialmente estate. Sara da Perugia.
0: Il barbecue che dà fastidio ai vicini, però noi lo facciamo lo stesso. Simona da Roma, vedi? Tutta. Oh, quando io l'ho fatto l'altro giorno, quando fa il maiale, le salsicce, proprio quando. Segnali di fumo praticamente, capito?
1: Sì, è vero. Perché sono molto grasse. Finisce, cade l'olio.
0: Lasciamo stare. Dai, comunque,
1: cosa?
0: Tra poco vi sentiamo ancora. Messaggi vocali di testo per raccontarci della vostra domenica a questo numero:
1: 347-490-0042.
0: Adesso, ecco, vi parliamo d'altro, ragazzi. Ma Laleti, hai visto che stile la nuova DR5 Stil Novo?
1: Impossibile non notarla. Design moderno, dettagli raffinati ed eleganti.
0: E dentro poi doppio display digitale, tecnologia intelligente e sistema panoramico a 360 gradi HD.
1: Con i suoi 157 cavalli è il SUV perfetto per ogni viaggio.
0: Ed è proprio DR5 Stil Novo ad accompagnare il Kiss Kiss Way, tappa dopo tappa, tra musica, energia ed emozioni.
1: DR Automobile Group, official car del Kiss Kiss Way 2026.

0: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
1: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
2: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti a soli 8,99€. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile.
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia dividile.
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
6: Sì!
5: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
7: La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley.

0: Primo appuntamento dal 19 al 21 giugno con la tappa gold di Termoli per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss
1: Kiss. Quando non sono a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Kiss Kiss.
6: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
5: La musica più bella suona solo su Radio Kiss.

0: Fornati. Cucini tu, cucini tu. E chi è che si mette i fornelli? Oh, quando sto qui te ne devi andare. Queste sono le discussioni della domenica.
1: Vabbè, ma è anche normale.
0: Chi si impossessa di... ti devi togliere da qui.
1: No, non è che allora, oppure... non è che uno si impossessa, ma se è sua la cucina, cucina quella persona.
0: Però poi dici, perché non mi dai mai una mano, capito? Però vabbè, a parte le discussioni, buona domenica a tutti.
1: Buona
0: cartoline
1: domenica.
0: D'Italia.
1: Ma sei polemico.
0: Su Radio Kiss Kiss, Max Poli, Laliti, siamo quelli del mattino presto, i mattinieri di Kiss Kiss dal lunedì al venerdì, la domenica cartolina d'Italia. Sì. Ci state raccontando la vostra domenica, Antonello, e non solo, sono in tanti a lavoro stamattina. Vai.
2: Ciao Max, ciao Liti.
1: Ciao.
2: Buona domenica a tutti da Antonello, il re del freddo.
0: Col caldo.
2: Che mi tocca lavorare. Questo caldo, frigo in tilt, frigo in fericelle, tutto bloccato.
0: Quindi vai a sistemare il frigo altrui.
3: Ciao Max, ciao Leti, siamo Mariangela e
4: Giuseppe.
3: Dal lago di Garda, siamo a Limone sul Garda. È una splendida domenica piena di sole e siamo molto felici del nostro weekend insieme.
0: Oh, che bello.
3: Un bacio.
0: Ciao ragazzi, divertitevi. Quanto è bello andare in giro. Vero è che la domenica, sai, chi deve fare toccate fuga forse ci pensa un po' di più, no?
1: Beh, normale.
0: Per traffico, spostamenti, poi non trovi nulla, trovi fila per parcheggiare dappertutto, questo vale. Però e poi è bello godersi, che ne so, un pranzo con vista lago, vista mare, capito?
1: Preferisco vista lago.
0: Vabbè, niente, sta ragazza vuole
5: fare.
0: Ciao
5: ragazzi, ma
1: preferisco
5: domenica.
1: La montagna.
0: Vabbè, che c'è? Vai.
5: Che sto cucinando. Sì. Già preparato parecchie cose anche ieri. Stasera saremo qua in 10.
1: Sì.
5: Sarà caldo, pazienza. Spruzzini vari, un po' di ombra, un po' di giochi, un po' di chitarra, canzoni. Il mio gruppo teatrale di improvvisazione, siamo in 10.
0: Che bel progetto.
5: E senz'altro ci divertiremo.
0: Improvvisate
5: pasta
0: cosa?
5: Fredda, salumi vari, melone, anguria, dolci. Qualche canzone, qualche improvvisazione.
0: Mi piace,
1: mi piace.
5: Gruppo d'attori.
0: Ciao, gruppo d'attori, ciao, ciao. Che fanno questo pranzo domenicale. Ci si diverte, si improvvisa una scenetta.
1: Sì.
0: Una pièce teatrale, metto in scena al volo. Vedi. Domeniche alternative. Qual è la vostra? Vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Ti aspettiamo su Kiss Kiss.

0: domenica, amici. Siete con Radio Kiss Kiss, cartoline d'Italia. Ho un bel sacco di cartoline da spedire, Aleti. Sei pronta?
1: Sono prontissima.
0: Vocali, iniziamo da con le vocali. Vai. Claudio, buongiorno. Come stai?
2: Radio Kiss Kiss, buongiorno. Io qua vi mando un saluto alla Germania. Sono sullo splendido e affascinante lago di Costanza. Ah, e che dire, vi ascolto anche qui, vi seguo dovunque. Siete sempre dei grandi. Un abbraccio. Un saluto da Claudio, originario di Parma. Ciao, ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: Pronto? Buongiorno Max, buongiorno Leti. Concordo con quello che diceva Max. Okay. Fare una toccata e fuga con l'incognita del traffico, del posto auto, del cosa si può trovare. Io ho optato per
0: alzarmi
3: su in terrazza con una bella piscina, abbastanza grande, e tappetino. Abbiamo il sottotetto dove abbiamo allestito un mini cucinino ventilatissimo. Siamo da Dio.
0: Vai. Tanti lavoratori.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
4: Siamo Rossella, Rosalba, Michela e Elenia. Anche noi vorremmo andare al mare, ma invece siamo qui a lavorare.
0: Dov'è?
4: Di domenica
5: al centro commerciale.
0: Forza ragazze, ce la potete fare. C'è chi odia l'estate.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
6: Sono Giuseppina da Gallipoli.

0: Vai, allora Ivan per uscire cerca un incentivo.
1: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
2: Ciao.
1: Mi date un incentivo ad uscire di casa? Solo l'idea di mettere il naso fuori a quel caldo mi mette ansia, che mi mette ansia.
0: Vabbè, tranquillo. L'incentivo.
2: Guarda che non ha torto, pure io sono
0: sì,
2: così.
0: Però l'incentivo è vedere gli altri, stare tra la gente, capito?
2: Ma che dai, su. No.
0: Questi sono, vogliono fare gli eremiti questi ragazzi. Molto bene, molto bene.

0: song together. Mark Amber, Aleti,
1: dimmi Max,
0: sei pronta? Questa è una delle pronunce tue preferite, eh? Quindi l'inglese,
1: sì,
0: sei bravissima,
1: vai.
0: Con l'inglese, perché devi annunciare una canzone che ha un titolo inglese, anche se
1: lei è italiana, certo,
0: lei è italianissima,
1: so.
0: Allora, siete con i mattinieri, alla domenica siamo con Lirik Cartoline in Italia, Max Poli, Aleti, questa sì. È Radio Kiss Kiss, è il momento di ascoltare una canzone nuova che annuncia l'Aleti.
1: Allora, Anna con White Girl West.
2: Oh, è detta bene, vai.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Kiss Kiss. C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Yes, yes. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse. Yes, yes.
3: Ehi, grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderli. Un mondo di tenerezza.
4: Kiss, kiss. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: ragazzi, fate un applauso alla Leti quando entra, grazie.
1: Ma perché? Ma non c'è bisogno.
0: È un po' diva.
1: Ma sei tu il sex symbol qui.
0: Pausa, la Leti di più. Prima domenica d'estate, domenica sì. 21 di giugno, con i mattinieri Max e la Leti alla domenica Cartoline d'Italia. Il potere dell'estate, il potere dei profumi legati all'estate, no? L'estate sì. Piace a molti, non a tutti, come abbiamo sentito prima da alcuni ascoltatori. Avete presente però quel profumo tipico della crema solare al cocco?
1: No, quello io lo sai che ho iniziato a detestarla.
0: Però leggevo che la neuroscienza ha dimostrato che è uno degli spunti olfattivi più potenti al mondo. Cioè, basta sentirlo che il profumo della crema solare fa rilasciare immediatamente endorfine al cervello, perché è legato ai ricordi di infanzia e alla massima libertà, no?
1: Sì. A me piaceva tantissimo quel tipo di profumo, ma siccome in tutta la vita non sono mai riuscita a prendere quel tipo di profumo, adesso mi sta sulle scatole.
0: Ma perché non riuscivi, scusa?
1: Perché non sono mai riuscita a trovare quel l'abbronzante che dici tu, che profuma il cocco.
0: No, vabbè, sono tanti quelli che profumano il cocco.
1: Io ho capito quelli che dici, quel tipo di profumo che si sente ed è buonissimo.
0: Adesso volevo approfondire questo aspetto, che gli esperti dicono che l'olfatto è l'unico senso collegato direttamente all'area del cervello che gestisce le emozioni, saltando il filtro razionale, diciamo così. E allora ci sono dei profumi che fanno molto estate, poi i profumi che fanno molto domenica, come quello del che sta cucinando la signora qui, che sento un odore qualche volta gradevole, altre volte troppo forte. Chi sta cucinando? Farei un quiz, farei un gioco dove si incontra i gadget. Cosa sta cucinando oggi la Leti?
1: Barbecue.
0: Radio, chi schifo.

0: Mattolini d'Italia, le 10.49 di questa domenica 21 di giugno, pronti a smistare tutte le vostre cartoline d'Italia, anzi alcune perché sono tante.
1: Buongiorno mattinieri della domenica, Ricca da Firenze. Io servizio taxi stamattina, sto andando a recuperare le figliole in giro per feste del sabato sera,
0: cioè, da ieri sera.
1: Schissa a tutti, buona domenica.
2: Gran lavoro, il duro lavoro di un
0: Vittorio
2: papà.
0: Veneto, andiamo a Vittorio.
3: Ciao,
0: Veneto.
3: Radio Fischi, Sonia da Vittorio Veneto.
0: Ciao Sonia.
3: Io resto a casa, come sì, avete visto che vi ho mandato la cartolina, la foto del lago morto. E da Dio non mi sposto. Grigliatina oggi di pollo.
2: Ah,
3: da
2: buona.
3: Dio. Ciao Radio Fischi.
0: Bene, ognuno trova il suo.
2: Ma guarda che la domenica è anche relax, completo a casa,
0: a
2: magari
0: zona di comfort. Vabbè,
2: certo.
0: Vabbè, certo, però è pure uscire.
4: Buongiorno, chiss a tutti.
2: Ciao.
4: 5 minuti, inizio il mio turno, sala operatoria e sala parto. Fino alle 14.
0: E poi?
4: Dopo torno a casa, speriamo di preparare le valigie e trovare un bel spaghetto con le vongole.
0: Spaghetto con le vongole, buono, buono. Un sacco di lavoratori da domenica, vai Sabino.
5: Buona domenica amici di Radio Kiss Kiss. Ciao. Allora, anche questa domenica mi tenete in compagnia nel viaggio di rientro, stavolta dalla costa crotonese della Calabria.
2: Sì.
5: Alcuni giorni di lavoro per l'avvio dei villaggi turistici e adesso sto rientrando verso la Basilicata.
0: Buongiorno, altri lavoratori.
6: Al lavoro, sì, è un caldissimo e dopo mezzogiorno e mezzo si timbra mare. Ciao.
2: Ciao.
0: Andiamo a Varese, Adele, buongiorno.
7: Buongiorno Kiss Kiss. Noi bloccati a 9 km da Ovada per un incidente dalle 8 di stamattina.
2: Ma mamma mia.
7: Direzione mare, chissà quando ci arriveremo.
2: Già 3 ore, poverini.
0: Sono con voi, voi che siete nel traffico ovunque in tutta Italia. Questa è Radio Kiss Kiss, c'è la musica più bella, Chris Cap.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
2: Siamo arrivati alle 10:55 di questa domenica 21 di giugno, primo giorno d'estate, sì. Diciamo dal punto di vista astronomico, dal punto di vista climatico decisamente no, insomma,
3: no, infatti.
2: Già da qualche giorno che siamo sotto la morsa del caldo estivo. Buona domenica a tutti, state ascoltando Cartoline d'Italia con Max Poli,
3: La Leti,
2: insieme a 9:30 e adesso ancora con la musica più bella, poi tra poco torniamo a sentire voi. A proposito, certo, cosa fate questa domenica? Raccontatela a questo numero
3: 347 490 0042.
2: Adesso Human League, questa è Don't You Want Me.

0: dal 1981 Human League.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
0: Là ci siamo! Cartolinanti, buongiorno!
2: Buongiorno!
0: E buona domenica, la prima domenica d'estate con Max Poli
2: e la Lippi.
0: Insieme dalle 9 a mezzogiorno di domenica, cartoline d'Italia, grazie alla regia.
2: Giovanni Imperatore.
0: Super Joschi, che salutiamo. Sì. Allora, pronti? Perché tra poco c'è un'altra bella raffica di saluti. Le vostre cartoline, sono queste le cartoline che smistiamo nell'etere italiano e mondiale, e anche attraverso la nostra app. Scaricatela se non l'avete ancora fatto. È l'app di Radio Kiss Kiss in tutti i digital store. Sì. Si dice così, giusto?
2: Sì. E
0: allora,
2: tutte
0: vocali.
2: Le piattaforme.
0: Vocali a questo numero:
2: 347-490-0042.
0: In poche parole, raccontateci della vostra domenica. Ora Lady Gaga, docci Runaway.

0: Lady Gaga, Docci, Runway, canzone appena ascoltata a questo Radio Kiss Kiss. Buongiorno e
1: animo, animo,
0: come diciamo noi mattinieri. Di solito ci seguite dalle 5 alle 7, se vi alzate presto del mattino,
1: sì, è vero.
0: Usciamo dall'oculo. No, i mattinieri, per i mattinieri è tosta, no? Perché sì, si alza la mattina presto con l'orario.
1: Verso le 3:30-4, a differenza della domenica che uno si alza verso le 7:30.
0: La domenica 9:30 ci ascoltate. Sì. Siamo in assoluta diretta dalla sede romana di Kiss Kiss, Max Laleti.
1: Sì.
0: Gioca Giovanni Imperatori in regia, che salutiamo Gioschi. Tocca a voi. Allora, c'è chi di battesimo sta domenica.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Stefano da Sesto Calende.
1: Ciao.
2: Ultimi preparativi, oggi si festeggia il battesimo di Emily.
1: Auguri, auguri, ma non vi invidio con questo caldo.
0: Emily, vai.
3: Buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
3: Gabriele e Chiara in viaggio alla ricerca di un po' di fresco. Buona domenica a tutti e ciao, un bacione, Kiss Kiss.
1: Vai. Kiss Kiss a voi.
0: Nicola, buongiorno.
4: Buongiorno Max, buongiorno Yeti. Oggi
1: Yeti.
4: Sono Nicola da Burago di Mongola, vago senza meta. Centri commerciali e cose varie. Non devo comprare niente, non devo andare da nessuna parte. Sarei dovuto andare in montagna, ma non ho voglia. Questo caldo non si sa cosa fare.
0: Ma trovavi un po' di fresco almeno. Vabbè, mi piace il vago senza meta, capito?
1: Sì.
0: Mi piace, vorrei farlo anch'io.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss, buongiorno Marcelletti.
1: Ciao.
5: In cerca di fresco, stiamo andando a Vallombrosa e speriamo di stare bene. Buona domenica a tutti.
0: Cosimo, buongiorno, come va?
6: Buongiorno e buona domenica, Cosimo.
1: Ciao Cosimo.
6: Rossano, provincia di Cosenza. Oggi direzione mare.
0: Vedi, vedi.
6: Stamattina in campagna, all'alba. E ora si va al mare per godersi una bella giornata di relax.
0: Oh, un'ascoltatrice prima ci diceva che è in tournée in Italia, lui. Pare a San Benedetto del Tronto, Ricky Martin dal 1900.

0: Ipiaiola, canzone di J-Ax su Radio Kiss Kiss in cartoline d'Italia. Anche questo probabilmente sarà uno dei tormentoni estivi. Stavo leggendo un po' la scienza si è occupato della musica che ci resta in testa per un'intera estate e poi ce la portiamo per anni, no? La musica ritmata va tantissimo, i ritmi in quattro quarti tipici delle canzoni estive stimolano, sì, dicono gli scienziati, la produzione di dopamina e aumentano la precisione dei lavori manuali e ripetitivi. Cioè ascoltare musica allegra la domenica mattina, per esempio, pulendo casa, vi fa fare tutto prima e meglio, capito?
1: È vero, quindi sono tipo d'accordo.
0: Con J-Ax, Pia, io stavo lì che sistemavo casa, capito? Sì, dopo la meta sì. ci provo sì. E mi viene tutto più facile. Lo dicono, guarda, gli scienziati, però
1: se funziona te la metto sempre. Se questo ti fa pulire casa, guarda, te la metto dalla mattina alla sera. No,
0: allora, stavo leggendo l'approfondimento. Il battito cardiaco tende a sincronizzarsi naturalmente col ritmo della musica. Musica sopra i 120 battiti al minuto, migliorando l'ossigenazione. Il problema è se poi aumentano i BPM, no? I battiti per minuto, certo, della musica. Comunque il gancio, ragazzi, qual è? Vi stiamo chiedendo, qual è la canzone che appena parte vi fa alzare il volume a palla in macchina e diventate così, ecco, un po' più animati, ci mettete energia? Beh, uno spunto interessante.
1: Sì,
0: qual
1: mi
0: è
1: piace,
0: la canzone dell'estate? Se volete, vi sollecitiamo anche su questo al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: So che volevi salutare giusto un paio d'ascoltatori con messaggi di testo.
1: Un paio?
0: Ce n'è 200, lo so. Al volo, leggimene un paio. Dai,
1: allora,
0: dai.
1: Sono in macchina con il mio ragazzo Tiziano e mia suocera Tiziana, direzione Santià in provincia di Torino, per recuperare attrezzatura da rievocazione medievale che il mio ragazzo utilizza nei suoi eventi. Jessica da Milano.
0: La rievocazione medievale, dove sì. la fate sta cosa?
1: È bella,
0: Sì, sì, in alcuni borghi l'ho vista, ma
1: poi,
0: bello.
1: In compagnia di mio marito Tony siamo diretti verso l'isola del Giglio per una settimana di relax. Veronica da Bergamo.
0: Bene, grazie ragazzi, questa è la vostra domenica, vi sentiamo ancora tra poco qui su Radio Kiss Kiss in cartoline d'Italia. I wanna dance by water beneath the Mexican sky, drink some margaritas by string of blue lights, listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Kiss Kiss a te, che quando scopri una nuova canzone che ti piace, la ascolti a ripetizione finché non ti stufa. Kiss Kiss a te, che oggi ha invitato a cena quella ragazza che ti piace e ti ha detto sì, sei carichissimo. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Kiss Kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Kiss Kiss. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Primo appuntamento dal 19 al 21 giugno con la tappa gold di Termoli per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss Kiss.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Yes,
2: yes. Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West. Yes,
5: yes. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Kiss Kiss.

0: Gaia, Bossa Nostra su Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Dai, la domenica di Radio Kiss Kiss e Cartoline d'Italia con Max e Laleti, quelli dei mattinieri, che insomma la domenica si alzano più comodi. E quindi
1: decisamente
0: non facciamo altro che smistare le vostre cartoline d'Italia, le vostre storie. Allora, ci siamo?
1: Vai.
0: Sentiamo un po'. Sì.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, sono in macchina con i miei due bambini, Davide e Mattia, e sono Laura di Alzano. Noi alziamo a palla il volume quando ascoltiamo Il Mio Paese e la cantiamo tutta. Buona domenica.
1: Piace molto anche a me.
3: Buongiorno, sono Marlon da Zurigo.
1: Ciao.
3: Sono in cucina a preparare una parmigiana di melanzane proprio come la fanno le mie zie in Puglia.
0: Bello.
3: Buon pomeriggio e arrivederci. Saluti della Svizzera.
1: Ciao,
3: kiss kiss a tutti.
0: Ciao Marlon.
4: Buongiorno Max, buongiorno alla Leti. Donato da noi Cattaro. Sto facendo una bella passeggiata da 10 km.
0: Molto bene, molto
4: un saluto a tutti voi.
1: Un
4: bacio Radio Kiss Kiss.
5: No, Damiano da Ginosa, provincia di Taranto. Ho appena finito di raccogliere i fagiolini. Oggi pasta, fagiolini e cacio.
0: Capito la Leti.
6: Ciao Radio Kiss Kiss, come sta? Spero che
0: noi
6: tutto
0: bene.
6: A me l'estate è iniziata ieri, sabato 20 giugno alle ore 16, dopo che ho finito l'esame di terza media.
0: Bene, vedi.
7: Ciao Radio Kiss Kiss, chiamo dalla provincia di Cosenza, sono Michele
0: Sto
7: pulendo la piscina per i miei figli.
8: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao,
0: buongiorno.
8: Un saluto da Firenze, dall'Ostriano del Nacchero, da Riccardo, Andrea e Jeff. Anche oggi a 600 gradi non si molla. Kiss kiss a tutti.
1: Kiss kiss a voi.
0: E le osterie ci sono. Molto bene, ragazzi. Ancora cartoline d'Italia tra poco. Laleti, volevi salutare Davide che ha detto che ti segue sui social e ti adora.
1: Grazie Davide.
0: Laleti. Ricca e famosa ormai.
1: Sì, ricca no, famosa neanche.
0: Andiamo per esclusione, non ti resta nulla. Buona domenica da Radio Kiss Kiss.

0: Sina Spyro, Material Lover, su Radio Kiss Kiss in cartoline d'Italia. Amici, siete voi ancora i protagonisti? Sì. Senti, faccio tutta sta cosa, frasi fatte, ma è vero.
1: È vero.
0: Cartoline d'Italia, abbiamo bisogno di vostri contenuti. Siamo arrivati alle 11.31 di questa domenica 21 di giugno, sì. La prima domenica d'estate.
1: Sì. Allora, io ho provato a mettere la testa fuori da quell'ufficio, fanno 35 gradi, sono rientrata dopo 3 secondi.
0: Parliamo da Roma, della sede romana. Sì. Kiss Kiss, ma dappertutto, fa caldo. Mamma, un sacco di messaggi di testo.
1: Allora, appena terminata la mia prima corsa di 10 km alla mandria di Chiavasso, Matteo, appunto da Chiavasso. Poi stiamo tornando. Stiamo tornando da una settimana a Grotta a Mare nelle Marche, bellissima località, mare pulito, cibo perfetto, tranquillità e temperatura ideale. Mariella e Franco di Peschiera Borromeo.
0: Va bene, salutami Chiavasso, la Leti.
1: Dai.
2: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Carmine da Bergamo, Sofia e Vici vanno dai nonni a Torino.
0: Bene.
2: Kiss Kiss a tutti.
3: Ciao Radio Kiss Kiss da Catania.
4: Oggi è una bella giornata, siamo qua a Catania, stiamo per andare a mare, ma siamo in mezzo alla confusione. Ciao mare!
3: Ciao mare!
5: Ciao, buongiorno a tutti, Radio Kiss Kiss, sono Ludovica da Bruxelles. L'estate è arrivata anche qui con temperature superiori ai 30 gradi, da non credere. Oggi barbecue in giardino con gli amici. Ciao!
1: Ciao!
0: Hai capito?
1: Ho capito.
0: Tutti a fare il barbecue, ragazzi! Vengo anch'io, dai! Siete con Radio Kiss Kiss, cartolini d'Italia fino alle 12.

0: Enrico Rossi. Ragazzi, allora 11:36 minuti, è sì? Quasi ora di pranzo.
1: Ma che quasi?
0: Che si mangia oggi? Bisogna sapere rispondere a questa domanda. Vero. Ragazzi, che si mangia? Che sia a casa o fuori? Cosa mangiate? Rispondete, questo è il numero, grazie.
1: 347-490-0042.
0: Raffica di ispirazione per quello che si mangia. Canzone nuova.
1: Bruno Mars con All My Soul.

0: Radio Kiss Kiss, ragazzi, che si mangia dalle vostre parti?
1: Buongiorno da Taranto, 34 gradi, mare bellissimo,
2: sì,
1: sole caldissimo, e oggi si mangia

0: mangiano orecchiette con cozze nere e scampi. Venite qui a Taranto.
1: Che c'è da lì?
0: L'occasione di vivere.
2: Ma perché le cozze non sono nere generalmente?
1: Sì, sono nere, però lì ce le hanno anche pelose, quindi evidentemente
2: che significa? Però sono nere.
1: Distinguono cozze rosse.
2: Io
1: nere,
2: sempre mangiato
1: pelose.
2: Cozze nere, non lo so.
1: Non lo so, le cozze di Taranto sono famose, tra l'altro. Va bene. No, sì. Ragazzi, era giusto uno spunto, perché qui c'è chi è ancora indeciso. All'ascolto, dici, guarda, mi ha dato una bella idea questo ascoltatore, questa ascoltatrice. E allora, che si mangia dalle vostre parti? Cosa avete in progetto? Che sia in casa, insomma, quello che avete preparato, oppure quello che mangerete fuori? Messaggi al nostro numero
2: 347 490 0042. No, mi stanno facendo venire fame perché vedo anche tanti messaggi di testo con il...
1: Ha trovato la differenza tra cozze nere, rosse,
2: no, ora
1: colorate,
2: la cerco
1: pelose,
2: perché vorrei, no, cioè, vorrei capire queste cozze nere, perché io ho sempre mangiato nere.
1: Vi leggiamo e lo ascoltiamo tra poco su Radio Kiss Kiss.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Kiss Kiss. Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
5: E super appetitose, Antonella!
6: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99 euro. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Kiss Kiss.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
7: Kiss Kiss.
9: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto personalizzato.

0: bello la tua estate.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: Stanotte torni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Luciano ti dice che non esistono solo le cozze nere, eh.
1: Ah, no, quindi, vabbè. No, sì.
0: Capito?
1: Lo so che esistono quelle pelose anche.
0: No, ma anche altri colori, cozze patelle, vi diceva. Non so,
1: anche il colore delle cozze. Io ho sempre mangiato nere, però.
0: Che
1: vabbè.
0: Ne so, la lì la cozza nera. Va bene.
1: Io mangio la cozza nera, comunque.
0: Allora, cartolini d'Italia, su Radio Kiss Kiss, il finale è dedicato non alle cozze, ma ai vostri le pietanze che state preparando. Cioè, cosa mangerete? Anche se mangiate fuori, vai, un sacco di testo.
1: Panino con melanzane grigliate, burratina e rucola a Porto Badisco Maria. Oggi hamburger di manzo con insalata di pomodori e macedonia, patti, antipasto con bocconcini di mozzarella e crudo, linguine con le cozze, frutta e gelato Mary. Oggi nella bergamasca cibo fresco e perfettamente e prettamente estivo, lasagne.
0: Però mette la faccina con le risate,
1: sì,
0: Linda,
1: certo.
0: Vai.
2: Salve a tutti, sono Davide da Napoli, non l'ho specificato prima. E oggi ho appena fatto la spesa e oggi cucinerò linguine con zucchine e gamberetti.
0: Zucchine e gamberetti. Poi c'è chi va dalla suocera. Senti, senti. Vai.
3: Ragazzi, buongiorno a tutti.
1: Ciao.
3: Oggi si va a mangiare dalla suocera.
0: Quindi?
3: Oggi il menù prevede gatto di patate e polpette.
0: Mi fa morire perché
3: che sei, ragazzi,
1: mi sembra un po' triste.
0: Allora,
1: infatti,
0: però mi fa morire perché a Napoli, io sono napoletano, no? Il gatteaux, il gatto di patate diventa il cattò.
1: Ah,
0: capito?
1: Il cattò lo chiamano
0: il cattò con la C di Como.
1: Ah, il cattò
0: e cattò invece è il gatto di patate, però è bello perché sempre ci mangiamo un gatto di patate o gatto, è bellissimo. La pasta alla norma anche, ragazzi.
4: Io pranzo oggi, come a volte capita ultimamente, estivo. Da buon siciliano, anche se sono a Empoli, faccio la pasta alla norma.
0: Ragazzi, c'è chi mangia la paella.
5: Buongiorno, chi Radio Kiss Kiss. Siamo Tiziana, Walter e Salvatore e oggi si mangia paella in 21 sul lago di Iseo. Kiss Kiss a tutti.
0: Buono. La paella spagnola che è sul
1: ma
0: lago.
1: Ci sta però,
0: Poi
1: una bella taglia di cannelloni sotto il sole della bella torre a mare, Angelo.
0: Vabbè, ragazzi, ci è venuta fame, a tra poco.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Siamo arrivati in saluti, Laleti, anche per questa domenica, però torniamo in onda domattina per chi si alza molto presto, dalle 5 alle 7 del mattino, in assoluta diretta su Radio Kiskis con i mattinieri.
2: Sì.
1: Allora, un po' di ringraziamenti e saluti.
2: Intanto ringraziamo Giovanni Imperatore in regia.
1: Grazie, Giova.
2: Tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito e ci hanno scritto.
1: Allora, tra poco sarete con Adriana, con un solo nome e tre ospiti, il volo, i ragazzi del volo.

0: Con Don't Sound So Close, no, più o meno, Don't Stand So Close to Me, è veramente tutto. Tra poco tutti gli aggiornamenti dell'attualità con la nostra redazione.
1: L'estate 2026 ha un solo nome: Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
3: Un saluto e bentrovati in Medio Oriente. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha confermato che le delegazioni di Washington e Teheran si incontreranno in Svizzera nel pomeriggio.

0: paese in Svizzera presente anche il vice premier americano Vance. Nel frattempo nuovi raid israeliani in Libano, 7 persone rimaste uccise nella Beka occidentale, nella regione di Tiro, nel sud del paese. Lo stretto di Hormuz rimane chiuso, riferisce l'agenzia iraniana Fars, citando una fonte militare secondo cui la marina delle guardie rivoluzionarie iraniane non ha autorizzato il transito di alcuna nave. Ucraina, una serie di attacchi russi ha causato la morte di 3 persone nella regione ucraina di Dnipropetrovsk e Poltava. In Crimea invece almeno 4 civili sono morti, altre 30 persone sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini sulla penisola di Kerch. In Crimea inoltre la distribuzione di carburante nelle stazioni di servizio è stata sospesa, l'ha annunciato il governatore della penisola ucraina occupata dal 2014 dalla Russia. Cambiamo argomento, messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella per il 252esimo anniversario di fondazione della Guardia di Finanza. Il Capo dello Stato ha ringraziato le donne e gli uomini del Corpo, agenti efficaci, dice, nell'attuazione degli indirizzi della Costituzione. Poi ha elogiato il loro lavoro nell'affrontare problematiche dei mercati globalizzati in Italia e in Europa e il contrasto all'evasione fiscale a tutela di contribuenti onesti. La Repubblica, ha concluso, è grata. Visita sorpresa della Premier Meloni a Gemone in Friuli in occasione del raduno del terzo raggruppamento di alpini del Triveneto. L'edizione di quest'anno assume un significato particolarmente importante. Ricorre il 50° anniversario del terremoto del Friuli del 76. Il raduno sarà dedicato al ricordo della tragedia e alla straordinaria opera di ricostruzione che ne seguì. La cronaca, 2 ragazzi e una ragazza di 17 anni sono morti dopo che l'auto su cui viaggiavano insieme ad altre 6 persone è precipitata nel canale Villoresi a Senago, nel Milanese. Secondo quanto riferito, la vettura percorreva un tratto di strada costituito da uno sterrato e da una pista ciclabile delimitata da una balaustra in legno. Alla guida c'era un 19enne italiano, era indagato per omicidio stradale aggravato. Dai primi accertamenti è risultato positivo all'alcol test. Continua l'ondata lunga dell'anticiclone africano con caldo intenso che non molla da nord a sud, temperature record di giorno e notti tropicali rendono le città roventi a qualunque ora. Oggi bollino rosso in 8 città: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. Lo sport, calcio con i mondiali, oggi alle 18 in campo per il gruppo H Spagna, Arabia Saudita, mentre alle 21 per il gruppo G c'è Belgio, Iran. Con questo abbiamo concluso, da Cristina Manco una buona domenica e kiss kiss a tutti.
1: Buona domenica e benvenuti ad una nuova puntata di Fuori Tutto. Io sono Adriana Petro e per i prossimi 60 minuti circa proverò a farvi conoscere meglio 3 artisti che si sono praticamente conosciuti da ragazzini e che hanno condiviso tutto, dai palchi, viaggi, sacrifici, ma anche la vita, e che hanno portato la musica italiana in ogni angolo del pianeta. Benvenuti Ignazio, Piero e Gianluca. Se volete chiamateli semplicemente il volo.
2: Radio Kiss Kiss, che onore essere qui con voi, grazie.
1: Piacere tutto mio.

0: Bob Sinclair insieme a Keisa su Radio Kiss Kiss. Il volo ha fuori tutto, ragazzi, è veramente un piacere avervi qua, davvero.
1: No, piacere nostro, davvero. Poi tornare a Napoli è sempre bello, no?
0: È sempre bello,
1: certo, è una delle nostre città, se non la preferita in assoluto. Non lo diciamo in tutte le città in cui andiamo,
0: Esatto.
1: Questa è la prima, no, giuro, giuro che lo penso
2: sera,
1: davvero.
2: Però, è che eravamo a Milano e hai detto che ti piaceva Milano.
1: No, giuro che lo penso davvero.
0: Lo so, anche perché insomma voi di posti ne avete visti e ne vedrete ancora. Subito, siamo a pochissimi giorni dall'inizio ufficiale del vostro tour, il World Tour 2026-2027. Come state? Come la vivete l'attesa prima della grande partenza?
2: Ma sai che ancora non abbiamo concluso la scaletta dei concerti, mancano 6 giorni e dobbiamo ancora decidere e definire 2 o 3 brani. Questo ti fa capire che siamo molto rilassati.
0: Molto, anche perché
2: siamo,
0: siete abituati,
2: tanto sereni, perché siamo rientrati adesso dal tour americano e sudamericano e quindi abbiamo colto l'occasione di riposare un po', di dedicarci un po' alla nostra vita privata in queste 2 settimane. Adesso dal 1° di luglio inizierà questa maratona di concerti.
0: Ignazio, c'è una paranoia prima di partire? Ce l'hai?
3: Stai facendo la domanda alla persona sbagliata.
0: Vabbè, tu adesso lo so che te l'hanno chiesto già in tanti, ma sei diventato papà. Quando ti allontani per così tanto tempo e così e vai
3: papà
0: così lontano.
3: Come no, io sono proprio zero paranoia nella mia
0: vita.
3: Sì. No, ma perché alla fine abbiamo la fortuna di fare quello che ci piace, ma lavorare con la musica, con il canto, quindi paranoia zero. Poi alla fine stiamo facendo appunto perché la cosa bella di fare i concerti, alla fine vedere le persone che vengono ai tuoi concerti, che si emozionano, che cantano con te, quindi è anche una grande soddisfazione, quindi zero paranoia.
0: Zero paranoia, Gianluca.
1: Beh, allora considera che noi ci siamo veramente incontrati da giovanissimi, avevamo 16-17 anni, siamo stati catapultati in un mondo totalmente diverso dalla piazza del paese dove eravamo cresciuti. E quindi per noi era diventata quasi una normalità, un'abitudine essere 5-6 mesi fuori in tour. Poi è chiaro che compi 30 anni, continui a fare quello che ami. Il primo mese l'adrenalina è a 1000, il secondo mese di tour incomincia ogni tanto a sentire nostalgia di casa. Poi è chiaro che il lavoro è lavoro e a volte ti manca il tuo letto, ti manca la famiglia, ti manca una compagna, ti mancano le strade.
0: Ti manca qualcosa che è considerata abitudine.
1: Ma è giusto.
0: Vi siete conosciuti da ragazzini. Oggi vi scegliereste ancora? Vi stareste simpatici? La verità.
4: E che si è scelto? Non è che ci siamo scelti.
0: Vabbè, vi siete trovati.
1: Noi siamo come i fratelli nelle famiglie, non li scegli. Devi imparare ad amarli, fratelli.
0: Esatto. Oggi però, se vi incontraste oggi a 30 anni più o meno, vi stareste simpatici. Però la verità, ci avete mai pensato?
3: Sai che c'era quel meme su Instagram? Run!
1: Ma guarda, ti posso dire una cosa romantica? C'è un po' di me in loro e un po' di loro in me.
0: È così.
1: Abbiamo assorbito l'altro inconsciamente, capito?
0: È così in tutti i matrimoni. Il vostro è proprio un matrimonio. Cioè, mi dà l'idea di quelli che si fidanzano molto presto, tipo a 15 anni, che poi si ritrovano a 30, a 40 insieme. E sì, perché due sono le cose: o ti separi oppure ti tolleri e cominci ad acquisire anche tuo malgrado atteggiamenti, modi di dire dell'altra persona. È un po' così
1: per
0: voi.
1: Però qui è dura separarsi. Spirito. Quasi ci separiamo noi.
0: Disastro.
3: Spirito di accettazione si chiama.
0: Sì.
1: Lui di è adattamento,
3: accettazione.
1: Giusto.
0: Ci vogliamo lasciare mettere questo pezzo proprio con lo spirito di accettazione?
1: Esatto.
0: Mi sembrava un po' inquietante.
1: Spirito di adattamento.
2: Possiamo dare una risposta onesta?
0: Sì.
2: Allora, stiamo insieme da 17 anni. Mm-hmm. Andiamo molto d'accordo, altrimenti 17 giorni saremmo durati.
0: Mm-hmm.
2: Il nostro compromesso è il rispetto. Ascoltarsi. Chiaramente il nostro rapporto oggi è più bello di qualche anno fa, perché magari col tempo si matura, si impara a conoscere gli altri, si impara
0: anche se stessi,
2: si impara a riconoscere i propri difetti, perché
0: certo,
2: magari sai, diffida da chi non cambia mai idea. Noi abbiamo imparato a modellarci tra noi, a comprendere magari le esigenze di ognuno di noi, e credo che il messaggio più bello che sia arrivato, a parte la musica che può piacere o meno, è proprio questo messaggio in cui, in un'era in cui si vive sull'individualismo, in cui si pensa sempre solo a se stessi, alla propria carriera da singolo artista,
0: anche oggi, quando si è in gruppo,
2: oggi rimanere per 17 anni insieme è una notizione, fa impressione. Invece io non riuscirei ad immaginare la mia vita senza di loro.
0: Questa è una cosa meravigliosa.
2: No, è la verità. Do per scontato che la mia vita sarà sempre con loro.
0: E allora a questo punto mi sembra proprio giusto suonare Grande Amore.
1: Grande Amore, beh,
0: cioè,
1: certo,
0: il vostro il Grande Amore.
2: Potevo anche evitare di dire questo.
0: Il volo su Radio Kiss Kiss, un fuori tutto. Chiudo gli occhi.

0: il volo. Questo è proprio il momento in cui secondo me la gente è bloccata nel traffico per andare al mare. Le vostre vacanze
1: mai
0: arrivano? Ci saranno? No.
1: Beh, saremo tutto il mese di luglio in tour.
2: No, no, vai, parla. No, mi hai fatto venire un ricordo da bambino quando andavo
0: infatti
2: al
0: l'ho
2: mare.
0: Visto un po' sospeso.
2: Sì, sì. No, sì, perché mi hai fatto venire un ricordo da bambino quando andavo al mare e rimanevamo imbottigliati nel traffico in Sicilia.
0: È
2: ecco,
0: un trauma più che un ricordo.
1: E c'è Radio Kiss Kiss che vi fa compagnia con il volo quest'oggi.
0: Bravo.
1: Saremo in tour tutto il mese di luglio, poi ci dedicheremo un po' di tempo. Io vivo a Roseto degli Abruzzi, in Abruzzo, nel mio amato Abruzzo. Che
0: quindi tu vivi ancora lì?
1: Vivo lì, esatto, vivo lì, però penso di andare in Grecia forse quest'estate, non lo so, vedremo.
0: Riuscirai a ritagliarti uno spazio?
1: Vediamo, vediamo.
3: Esatto. E ci torno in vacanza.
1: Perché no? C'è una zona blu molto bella, non dico il nome perché
0: poi me lo dici in privato.
1: Poi te lo dico in privato.
0: Me lo dici
1: privato,
0: così ci vado anch'io. Vi chiamate per uscire al di là del lavoro oppure questo viene considerato lavoro e basta? Perché poi c'è questo, che si condivide tanto per lavoro, poi a un certo punto vuole uno spazio personale, cioè le vacanze.
3: Beh, però ti posso raccontare un aneddoto. Noi quando torniamo a casa, ognuno torna a casa sua, quindi non ci chiamiamo per uscire.
0: Non vi chiamate.
3: Magari quando siamo a Bologna con Ignazio ci sentiamo.
0: Perché
3: ma
0: voi due vivete a Bologna.
3: Sì, però ci sentiamo sempre, ma non per uscire, perché siamo dislocati. Però un giorno avevamo terminato questo tour lunghissimo e in qualche modo in segreto non diciamo dove andiamo in vacanza. Quindi io avevo organizzato una vacanza con mio fratello e mia sorella, lui aveva organizzato per i fatti suoi, arrivo in piscina in hotel in questo posto in Sicilia, quindi noi eravamo in tour in Europa, arrivo in piscina, chi trovo in piscina nell'hotel? Ignazio, quindi si è lasciati.
2: Poi è strano perché io non vado mai in piscina, a me non piace l'acqua, non gli do la soddisfazione all'acqua d'estate.
0: Segnali dell'universo.
2: E almeno non ci contiamo in piscina.
0: Ciao, anche tu qui. Chi è il più permaloso tra voi tre?
3: Cioè, guarda solo lui.
0: Lui?
3: Ma io sono l'attaccapanni tuo.
2: No, ho capito, sì. No, non fare così, che in diretta sente tutto, un terremoto. No, sì, sono un po' permaloso.
0: Cosa
2: sì.
0: ti dà fastidio? Cioè, perché poi, sai, i fan, anche le persone, in maniera sempre molto cioè, in buona fede, magari ti dicono cose che un po'
2: male. Guarda, non mi dà fastidio giudizi o parole di chi non conosco. Che non mi conosce, quindi cioè, non mi dà fastidio.
0: Stai male per qualcosa che arriva
2: io
0: da qualcuno che ami.
2: Io non sto male, mi dà fastidio.
0: Ti dà fastidio?
2: Sì, no, mi dà fastidio, cioè nel senso mi dà fastidio.
0: Sì, come fate voi a sopportarlo?
2: A sopportarmi? Come faccio io a sopportarli, che è diverso.
1: A supportarlo. A supportarlo.
0: I rapporti a tre, cioè quelli amicali ovviamente.
1: Noi promuoviamo la poligamia, praticamente.
0: Sì, sono difficili da gestire, ma già da quando si è molto piccolo. Perché poi c'è sempre due che vanno più d'accordo rispetto all'altro, c'è sempre un po' una sorta di esclusione o di autoesclusione da parte di un altro. L'avete mai vissuta sia quando eravate adolescenti, preadolescenti o adesso?
1: Beh,
0: cioè due che si acchiappano, si prendono di più rispetto a un altro?
1: Magari all'inizio, forse, perché magari essendo siciliani si parlava la stessa lingua, stesso tipo di radici. Forse all'inizio, però poi nel tempo
0: avete
2: imparato il siciliano.
1: Poi ho imparato il siciliano per integrarmi, capito?
0: Capito?
1: Per essere parte del clan ho dovuto imparare il siciliano perché altrimenti mi facevano fuori.
0: non riuscivi a capire?
1: No, posso parlare siciliano ormai.
0: Vedi, però hai imparato.
2: No, ho imparato par forza.
0: Va bene, allora mettiamo un pezzo e poi ancora con il volo qui a Radio Kiss Kiss in fuori tutto. Arriva Ed Sheeran, questa è Sing.

0: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Pet Store Conad, i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
2: L'estate è arrivata ed è solo nostra! Sentite l'energia?
3: Sì!
2: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
1: Kiss, kiss.
4: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa, può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
1: Yes, yes. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
1: Yes, yes.
0: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Yes, yes.
7: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
8: Quando siamo in vacanza.
9: A casa tutto bene.
10: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene.
11: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
1: Yes, yes.
12: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
13: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Yes, yes.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
14: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
15: Kiss Kiss.
16: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Rodrigo, questo è Drop Dead su Radio Kiss Kiss, ancora con Ignazio, Piero e Gianluca, il volo, ce la stiamo chiacchierando in questa domenica mattina. Voi avete avuto e avete tuttora una mission abbastanza importante, che è quella di portare il bel canto in giro per il mondo, ma soprattutto di avvicinare proprio quelli più piccoli, quelli della nuova generazione alla bella musica, al saper cantare. Ci sta. A che punto è questa mission, ammesso che possa essere considerata tale?
1: Ma noi abbiamo comunque 30 anni, quindi siamo ancora possiamo dire che siamo giovanissimi.
0: Assolutamente.
1: E quindi noi
0: sì.
1: Ascoltiamo tutta la musica, anche perché un cantante credo che debba veramente studiarsi anche attraverso gli altri artisti, andare agli altri concerti, visualizzarsi, mm-hmm. È importante. Come è importante conoscere il passato, conoscere la nostra storia, perché tutti gli artisti che ascoltiamo sono ispirati, passano per processi imitativi anche dagli artisti del passato. E quindi quello che facciamo noi anche ispirarci ai grandi come Pavarotti, come Bocelli,
0: certo.
1: E non ci sono altri artisti di 30 anni che portano questa musica in giro per il mondo. E in effetti noi iniziamo con O Sole Mio, ma poi ci siamo evoluti con Grande Amore, con Capolavoro, perché non possiamo rifugiarci solo nel passato, ma evolverci con arrangiamenti moderni che possono avvicinare anche un pubblico più adulto.
0: Questo è
1: più giovane, scusami.
0: Un pubblico più giovane. Se una ragazza di 15 anni dovesse venire da voi, e una ragazza che ha ovviamente la velleità di diventare cantante, consigliereste di studiare canto o di aprirsi subito una pagina? Però TikTok, vorrei la verità.
2: Va di pari
0: una pagina
2: passo.
0: Instagram o TikTok, adesso è quello che lancia molto, perché molti artisti giovanissimi anche internazionali, lo sapete, no? Hanno, pubblicando sui social, sono diventati virali, da lì poi approdano alle radio e poi il resto.
2: Guarda,
0: è abbastanza
2: i social,
0: noto.
2: Le piattaforme sono dei mezzi che abbiamo a nostra mm-hmm. disposizione, anzi oggi abbiamo molto più mezzi per farci conoscere, per arrivare al grande pubblico. Poi la qualità, e sarà il pubblico a decidere se accettare o meno ciò che proponi. Però lo studio va di pari passo con i social, quindi magari alcuni artisti magari senti dire no, io non sto sui social. Oggi i social sono forse il mezzo primario per promuovere i concerti, per promuovere la tua arte, per promuovere ciò che fai. L'unica cosa che mi sento di dire riguardo alle piattaforme musicali e l'industria mm-hmm. musicale, che oggi magari gli adolescenti, i ragazzi di 15 anni, 15-16 anni ascoltano un genere musicale proposto dalle piattaforme,
0: certo.
2: Però oggi la responsabilità va più sul contesto familiare in cui vivono, perché io, Ignazio e Gianluca abbiamo conosciuto la musica che cantiamo grazie ai nostri genitori, alle persone con cui siamo cresciuti. Quindi oggi la responsabilità genitoriale sta nel far conoscere artisti, perché un ragazzino che oggi ascolta Sfera Ebbasta deve sapere chi è Fabrizio De André, deve sapere chi è Michael
0: Jackson,
2: deve conoscere
0: d'accordo.
2: Elvis Presley, perché oggi noi siamo figli del passato.
0: Giusto.
2: E quindi non bisogna mai dimenticare da dove. Come a scuola, devi studiare Garibaldi, devi sapere perché esiste il Colosseo per conoscere bene la realtà.
0: Sono d'accordo. Ignazio, cosa ascolti? Cosa ascoltate quando siete in auto, quando viaggiate? O il vostro guilty pleasure musicale? C'è qualcosa?
3: Personalmente ascolto pochissima musica.
0: Mm-hmm, davvero?
3: Sì, ultimamente non so, magari mi esce fuori qualche artista nuovo e allora vado ad ascoltarlo, non so. Tipo, ultimamente ho scoperto Roberto Colella.
0: Uh-huh.
3: E mi fa impazzire perché sembra il giovane Pino Daniele, per quanto mi riguarda,
0: sì,
3: come voce,
0: sì,
3: quindi
0: sì.
3: È...
0: E un altro genere musicale, per esempio, vi capita di ascoltare il rap, la musica trap?
3: Io rap poco, lo uh-huh. apprezzo.
0: Lo apprezzi?
3: Però rimango più sul pop. Uh-huh. Più pop, R&B. Sì.
0: E invece, Piero, ti capita di ascoltare degli artisti? In Beh, particolare c'è un artista preferito che è un po' diverso dal vostro genere, qualche genere differente?
2: Io sono sempre più sulla melodia, sul testo, però ultimamente mi piace molto, anche perché ha una voce molto, molto affascinante, Sienna Spyro.
0: Vabbè.
2: Bellissimo.
0: Sì, sì. Molto molto bello. Intanto però stiamo per suonare un vostro pezzo, diciamo, del 2024. Lo volete annunciare voi?
2: È lì, lo dedichiamo al nostro pubblico.
1: Sì, questo è stato il nostro ritorno a Sanremo.
0: Esatto.
1: Dopo 5 anni, dal 2019, mm-hmm. dopo la vittoria del
0: Quindi
1: 2015
0: una bella
1: con
0: parentesi.
1: Grande Amore.
0: Sì.
1: Ed è una parentesi, perché è la prima volta che abbiamo anche avuto delle influenze anche un po' più pop. Perché
0: è
1: Capolavoro
0: è
1: un brano pop lirico, ma che ci ha dato tante soddisfazioni, perché
2: posso
1: poi tutta l'Italia l'ha cantata.
0: Vai, annuncialo.
2: Cari ascoltatori di Radio Kiss Kiss, per voi Capolavoro. Io che sto

0: Secrets, la canzone di Miley Cyrus insieme a Lacey Buckingham e Mick Fleetwood nella mattinata di Radio Kiss Kiss. In fuori tutto, fuori anche una canzone che apprezzate in questo periodo, o una vostra canzone del cuore, e a chi la dedichereste?
1: Non so a chi dedicarla, forse la dedicherei a tutti le ragazze o i ragazzi che si vogliono approcciare alla musica e che cercano un artista da ammirare, non solo come artista visivo, se no anche come vocale.
0: Da cui trarre anche ispirazione, no? In qualche modo.
2: Una chiesa, quante canzoni esistono nella storia? Si stima 100 milioni di canzoni ufficialmente pubblicate.
1: Sì, ma adesso non ci interessa, ascoltami.
2: E in 100 milioni di brani vi stiamo dedicando.
0: Ecco.
2: Era il gancio, capito? Capisci? Su 100 milioni di brani
0: doveva
2: vi dedichiamo
0: confezionarlo.
2: Un brano di un artista, Olivia Dean è pure brava, è molto brava.
0: L'avete conosciuta?
2: No. Però vi dedichiamo un brano di Sienna Spyro. Ma lo possiamo annunciare, dobbiamo continuare con l'intro.
0: No.
3: Parla, di la canzone.
0: Sienna Spyro, che è una giovane cantante emergente. Lei è
2: emergente, no, già da due o tre anni.
0: Però insomma è una giovane cantante. Che non avete, manco lei, non l'avete ancora conosciuta?
2: No, noi, noi siamo più su quelli più datati. Barbara Streisand, Domingo.
0: Sì, dopo ne parliamo.
3: E qual è sta canzone?
2: Die on this hill. Got me.

0: momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Kiss, kiss. Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss Way.
3: Kiss Kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
4: Kiss, kiss.
5: Zanzare? Proteggiti con vape e il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio. Chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
4: Kiss, kiss.
6: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando tre prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
8: Kiss Kiss.
9: So

0: avete conosciuto le persone più importanti del pianeta, è vero? Cioè persone che per noi altri sembrerebbero quasi delle figure mitologiche, papi, presidenti, star internazionali. C'è qualcuno che vi ha sorpreso per la normalità, nonostante il potere, la grandezza?
1: Papa Leone.
0: Papa
1: è un
0: Leone.
1: Grande.
0: Papa Leone.
2: Numero uno.
1: È un grande. Per quello che sta, per la posizione che sta prendendo, anche per l'enciclica che ha scritto sull'intelligenza artificiale, sta mandando dei messaggi molto chiari e forti. Lui è stato uno degli incontri più importanti. Tra l'altro ci conosceva, è un nostro fan, ci segue, ci ha detto che ci abbiamo avuto un'udienza privata, abbiamo cantato al Giubileo dei giovani di fronte a 1 milione di giovani l'anno scorso.
0: Mi tremavano le gambe? No.
1: Ma sì, è chiaro che c'è sempre l'emozione, no? Questo sì.
0: Per Ignazio no, Ignazio non è d'accordo. No, no
2: sì, cioè, l'emozione sì, sì, però che tremavano le gambe.
0: Era
2: no.
0: un modo per dire, insomma, eravate emozionati. Ah,
2: emozionati
0: no?
2: Sì, sì, sì, però.
0: Quindi, rispetto ad altri papi conosciuti, Papa Leone
1: Papa
0: è quello
1: Francesco
0: che...
1: anche
3: Papa
1: sì,
3: Francesco, sì. Un incontro molto particolare che abbiamo fatto. Ignazio non c'era perché lui di solito va sempre a dormire prima del dovuto. Eravamo a Washington e ci siamo trovati dentro una cucina. Ti ricordi quella cucina con Lady Gaga? Immagina questa cucina.
0: Ma c'era Lady Gaga con voi?
3: Ti dico che c'era Lady Gaga, che poteva essere Shakira.
0: Era un evento.
3: C'era questo evento e di solito devi sapere che noi cantanti, artisti, chiamali come vuoi, entriamo dalle cucine, conosciamo tutte le cucine del mondo. E quindi ci siamo ritrovati in questa cucina con Lady Gaga a farci dei selfie molto particolari. Lei era nel suo mondo.
1: Selfie normali, molto particolari e ambigui.
3: Abbiamo pure pubblicato.
0: Esatto. E lei vi ha fatto storie sul selfie in cui stava meglio oppure tranquillamente?
3: No, è stato molto bello, molto particolare come incontro. Sì.
1: Un incontro in cucina con Lady Gaga.
3: Poi in cucina con Robbie Williams. Sì, ti possiamo raccontare, possiamo scrivere un libro sulle cucine.
0: Nel senso, raccontatemi un altro aneddoto. Cioè, quello che vi è sembrato più normale, ma anche quello che vi è sembrato diverso da come l'avevate immaginato.
1: Abbiamo cantato Sole Mio con Djokovic. Anche questa roba qui poi non ha senso. C'è un sogno. Sai, ho sognato che ho cantato Sole Mio con Djokovic. Mi sono svegliato e poi è finita così. Cioè, è assurdo se ci pensi, no? È una vita assurda, meravigliosa, dove accadono delle cose che non ti aspetti. E questo è anche questa adrenalina costante, no? Che ti permette di vivere delle esperienze uniche.
0: È vero, è vero. E quando poi drenate, quando poi riposate, quando poi pensate a quello che è stato, quello che avete vissuto, qual è la vostra valvola di sfogo? Ignazio non prende parola da un po', si stava perdendo. Qual è la tua valvola? Come fai?
2: Sicuramente la mia famiglia. Cioè io ogni volta che finiamo un tour non vedo l'ora di tornare a casa e stare con la mia famiglia.
0: Adesso che hai anche un bambino da qualche mese, come ti stai misurando con questa nuova presenza, ma anche con questa assenza quando ti allontani?
2: No, sì, guarda, siamo abituati ad andare via dagli affetti. Siamo cresciuti così ormai da quando avevamo 14-15 anni che stiamo molto lontano dai nostri affetti, dalla nostra famiglia, quindi c'è un po' l'abitudine al sentirli distanti, a sentire la mancanza. Però ecco, è la cosa più bella del mondo. Non è per niente facile.
0: Certo.
2: Però diciamo, genitori non si nasce, si diventa e quindi è tutto
0: e
2: un mondo.
0: E lo impari poi strada facendo.
2: È tutto un mondo da scoprire.
0: Sì.
2: Però sì, lo rifarei mille altre volte.
0: Dopo tanti anni di carriera, siete comunque giovanissimi, cosa vi manca? Ora.
2: Ora il cibo, c'ho fame. questa è l'unica cosa che mi manca.
0: Sì, è domenica, quest'ora si va a mangiare. Adesso ti manca il cibo, Piero. Piero l'ho visto che guardava.
3: No, onestamente mi trovo
0: in
3: un momento della mia vita in cui non mi manca nulla.
0: Sono molto soddisfatto,
3: felice di ciò che ho e delle persone che mi circondano.
0: Gianluca?
1: Ma non, veramente, che poi il successo non vuol dire avere tutto.
0: Ma
1: non
0: riempie, per questo ho fatto questa domanda.
1: Non riempie mai le mancanze.
0: Altrimenti non l'avrei fatto.
1: Bisogna saper stare lì anche nella noia, perché spesso in una vita frenetica è come una droga: concerti, pubblico, approvazione del pubblico. No? Sei sempre guardato. Sempre
0: saper accogliere la noia, credo.
1: Quindi
0: sia
1: importante saper accogliere la noia.
0: Sì, è proprio una competenza che va acquisita.
1: Esattamente.
0: Mettiamo un altro pezzo, David Guetta, Teddy Swims, Tones and I, questa è Gone, Gone, Gone.

0: Gong gong gong, David Guetta, Teddy Swims e Tones and I, ancora con il volo in questa domenica mattina. Allora, velocemente, abbiamo detto che il 1 luglio prende il via questo tour mondiale. Ci dite qualche data e altri appuntamenti importanti? So che ce ne saranno tanti.
1: Sì, si concluderà tra l'altro la Reggia di Caserta l'8 di settembre.
0: Ok.
1: E inizieremo il 1 luglio in Italia, con un breve stop in Spagna e in Grecia, con queste due date, per poi tornare in tour negli Stati Uniti a fine anno, a novembre. Però ci sarà questo tour dove canteremo i brani più importanti del nostro repertorio. Non mancheranno anche una parte dedicata a Tutti per Uno, dove canteremo sia singolarmente che in duetto brani che non abbiamo mai cantato dal vivo, e poi concluderemo ovviamente con le canzoni più importanti, Il Mondo di Jimmy Fontana, Grande Amore, Capolavoro e tantissimi altri successi.
0: Poi tornerete anche nei palazzetti?
2: Forse, se ne abbiamo voglia. Non è che torniamo col dito puntato.
0: Che
2: sì,
0: tornerete.
2: È vero che ci sono i palazzetti.
0: Sì, sì,
2: dicembre.
0: A dicembre,
2: Bologna, Milano, Torino, Roma e non mi ricordo dove, Firenze. Sì, guarda, volevamo fare i cantanti e qualcuno l'ha preso sul serio questo nostro desiderio.
0: Anche noi l'abbiamo preso sul serio.
2: Però riconosciamo di essere tre ragazzi molto privilegiati, perché amiamo realmente, facciamo ciò che realmente amiamo e siamo nati per questo.
0: È un lusso che vi concedete da quando fate questo lavoro, da quando avete una disponibilità economica? Qual è? Quello, una cosa che prima non facevate?
2: La comodità.
0: La comodità. Il comfort, anche di viaggiare, insomma.
2: Il comfort, sì. Dal punto A al punto B preferiamo andare nella maniera
0: a
2: più comoda.
0: A battere i disagi.
3: No, più che altro perché spesso capita che in un tour europeo, dove magari hai un giorno sì, un giorno no ai concerti, molti voli solo in low cost, no?
0: Certo.
3: E tu fai 3 ore di viaggio così.
0: No.
3: Quindi solo le comodità.
0: Quindi tutti d'accordo, Gianluca, sul comfort?
1: Vabbè, certo, anche perché ti compri il tempo, alla fine è quello.
0: Sì. Un grazie che ognuno di voi dice agli altri due, per cosa?
2: Ah, mo fa la romana.
3: Grazie di esistere. Grazie di esistere.
2: Ci è spiazzato con questa domanda. No, ognuno di noi ha preso un po' il meglio dell'altro. Riconoscere le potenzialità della persona con la quale condividi la tua vita, perché da 17 anni io mi sento una persona migliore e loro hanno contribuito a questa miglioria.
0: Mi sembra una storia d'amore che va a gonfie vele, un matrimonio artistico.
2: È una storia
0: che va veramente a gonfie vele. Poi devo dire, siete
2: d'amore.
0: Molto simpatici. Molto molto simpatici, quindi
2: anche
0: grazie.
2: Anche voi di Radio Però siamo simpatici fin quando non abbiamo fame. Il momento in cui arriva la fame,
0: infatti a lui gli sta calando proprio l'attenzione.
2: Esce il peggio che c'è in noi.
0: Vi facciamo subito mangiare e grazie per essere
2: Vi
0: stati.
2: Vi facciamo mangiare.
1: Grazie a tutti, grazie, a presto.
2: È finita. Buona domenica, andate tutti al mare.
3: Ci vediamo quest'estate in tutta Italia.
0: In tutta Italia.
2: 8 settembre, Reggia di Caserta.
0: Ovviamente poi tenete d'occhio anche i loro profili social. Grazie mille a tutti voi per esserci stati, perché eravamo in diretta contemporaneamente anche su Kiss Kiss TV al canale 158 del Digitale Terrestre, e l'intervista integrale è presente anche sul nostro canale YouTube. Ci lasciamo con un pezzo della

9 Supertramp, il nostro History Kiss. Siamo pronti per iniziare il nostro appuntamento con Non è domenica senza Kiss Kiss. E buona estate a tutti, perché siamo ufficialmente nella stagione estiva 2026, domenica 21 giugno, un minuto dopo le 13. Buon pomeriggio da Benny, buon pomeriggio da Joschi, direi quasi Joschi. Fa caldo, una domenica davvero assurda per quanto riguarda il clima e il meteo, ma più che Joschi fa caldo, direi Luigi fa caldo, perché oggi si festeggia e si celebra San Luigi. Auguri a tutti Luigi e derivati all'ascolto. Buon onomastico, buona domenica a tutti con la musica più bella di Radio Kiss Kiss. Beyoncé, The Underdog Project, ma subito fra De Palle.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Shoot.
1: C'è Beyoncé su Kiss Kiss con Texas Hold'em. 13-12 del primo giorno d'estate, per festeggiare l'arrivo della cosiddetta bella stagione bisogna fare un bagno. Emiliano da Brindisi insieme alla sua comitiva ci ascolta tra ombrellone, sdraio e soprattutto mare limpido e cristallino. Buon bagno e buona domenica a tutti quelli che si stanno rilassando in acqua in questo momento. 21 giugno si celebra anche la giornata internazionale dello yoga, che cade proprio di proposito con il solstizio d'estate. Dal 2014 l'ONU promuove questa disciplina dedicandole appunto questa giornata. Peraltro yoga, la parola, dico proprio yoga, che deriva dal sanscrito antico, significa proprio unione, perché appunto è un'unione tra corpo e mente. Non so se all'ascolto c'è qualcuno che pratica yoga, che pare porti a un maggior controllo di sé, calma, mente, benessere dell'anima e del corpo, quindi in total relax. Buona domenica a tutti.

Bambina, la voce è quella di Elettra Lamborghini in questa domenica 21 giugno, non solo, insomma, primo giorno d'estate, non solo la giornata internazionale dello yoga, c'è anche la festa della musica che nasce in Francia e che arriva alla 32esima edizione in Italia con il tema La voce dei luoghi, quindi tanti eventi in tutta Italia, poi ci torneremo tra poco. Non solo, auguri ancora una volta a tutti Luigi, perché oggi si celebra San Luigi, ma anche il compleanno di Umberto, e quindi gli facciamo tanti auguri anche da parte la fidanzata chiaramente del suo amore Roberta, ma da parte di tutta la squadra di Radio Kiss Kiss. E poi c'è un ascoltatore che invece dice, a proposito di chi prima ho fatto un riferimento a chi ha Brindisi in questo momento a godersi il sole e il mare, dice: venite a Tufara in Molise, 400 metri sul livello del mare, se volete un po' di fresco, ecco, un po' di ristoro, ecco, per le temperature alte di questa estate, potete venire qua, insomma, fa un po' di promo alla sua città che è Tufara, provincia di Campobasso se non erro. Salutiamo, ecco, anche tutti gli abitanti di Tufara. Yeah.

0: Kiss a te, che credi nei nuovi inizi. Perciò hai imparato a piantare e accudire gli alberi. Kiss a te, che con la tua macchina fotografica vuoi catturare tutto lo spettacolo che ti offre la natura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rove, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile. Kiss Kiss.
3: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderli. Un mondo di tenerezza.
0: Kiss, kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley.

0: Primo appuntamento dal 19 al 21 giugno con la tappa gold di Termoli per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, cono 5 stelle Sammontana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.

C'è anche Somber nella musica più bella di Radio Kiss Kiss con Potential in questa domenica pomeriggio 13:27. In tutta Europa sono state certificate 13 nuove IGP. IGP è una sigla che sta per indicazione geografica protetta. Ora di queste 13 nuove IGP, due sono italiane, quindi due domande per l'indicazione geografica protetta accolte sono italiane e portano l'Italia complessivamente a 892 riconoscimenti tra DOP, appunto IGP ed STG. La prima nuova IGP è il peperoncino di Calabria, che è un ingrediente essenziale dell'anduja, simbolo della Calabria, rinomato afrodisiaco naturale, perché è un vaso dilatatore, quindi è soprannominato lì il Viagra calabrese. L'iter peraltro era partito 20 anni fa, è stato bloccato più volte, adesso è ufficiale, quindi il peperoncino calabro è un nuovo prodotto IGP. Il secondo è la zampina di San Michele di Bari. Ora c'è qualcuno che ci sa dire cos'è

0: Ha avuto altre due certificazioni IGP, quindi indicazione geografica protetta, una va al peperoncino di Calabria, la seconda è la zampina di San Michele di Bari. Cos'è questa zampina di San Michele?
1: È zampina di San Michele, è un tipo di salsiccia.
0: Grazie per il suggerimento e per soprattutto per l'informazione, ma c'è chi dice anche di più.
2: La zampina di San Michele sì. È una salsiccia arrotolata con uno stecchino a forma di spiedino ed è buonissimo.
0: Ok, quindi una salsiccia che si arrotola e poi c'è questo spiedino, immagino da fare alla brace, suppongo.
3: La zampina di San Michele è un insaccato fresco, una salsiccia arrotolata.
0: Poi c'è chi dice salsiccia e chi dice salciccia, e sono meravigliose entrambe le formule. Qualcuno scrive non c'è carne suina, questo la rende diversa dalle altre, poi è profumata grazie al formaggio, pomodoro e basilico. Viva la zampina!

Attenzione che in arrivo c'è una novità, pezzo scritto proprio da Angelina Mango, Marco Mengoni, anche Jacopo e Torre, e la canzone gioca proprio sui contrasti dell'animo umano, racconta la bellezza dell'essere imperfetti, accettarsi così come si è, con la propria autenticità. Il singolo si intitola Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni. Che tempo farà nelle prossime ore? Questa estate inizierà col piede giusto oppure con qualche turbolenza? Ascoltiamo la redazione del meteo.it, c'è per noi Federico Brescia.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Domenica rovente sull'Italia a causa dell'anticiclone subtropicale sempre più invadente. Nel pomeriggio tempo che risulterà generalmente soleggiato ma con locali temporali sui rilievi, sia alpini che appenninici, caldo intenso in serata nella prossima notte. L'instabilità diurna si spegnerà gradualmente con il cielo che tornerà a essere sereno ovunque, da nord a sud, anche sui monti. Temperature massime comprese tra 30 e 37 gradi al nord, tra 32 e 38 al centro, tra 30 e 33 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti.
3: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e due settimane al mare per quattro persone.
4: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su MD.

0: mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
1: MD, buon viaggio Italia.
2: Kiss, kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
0: Arredissima.
3: Yes, yes.
4: Quando non sono a casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
6: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
7: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Kiss, kiss. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss, kiss.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
1: Yes, yes.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
4: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
1: Kiss, kiss.
7: Jerry Calà per Seat prima.
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia dividile!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Kiss, kiss.
9: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè.

Miles Smith con Niall Horan, Dry Safe alle 13.47, la musica più bella di Radio Kiss Kiss. Saluto Roberto e Sofia che venerdì erano a Mondello con tanto di foto e un paradiso in terra. Ora ci ascoltano da Macari e nella vita c'è chi può e chi non può. Io evidentemente non può. In ogni caso godetevi questo primo giorno d'estate con Radio Kiss Kiss, con un mare davvero pazzesco. Certo che non estate senza mare, non estate neanche senza zanzare. Perché arrivo alle zanzare? Perché abbiamo parlato poco fa della zampina di San Michele, una salsiccia arrotolata che nella forma e anche nell'assonanza mi ricorda proprio lo zampirone, che prende il nome, non so se lo sapevate, proprio dal suo inventore, un farmacista veneziano, Giovanni Battista Zampironi, che per combattere le zanzare ideò questo cono che le allontanava. Poi in Giappone successivamente la forma cambiò e diventò appunto questa girella, insomma girevole, perché garantiva una combustione più lunga. E non estate anche senza zanzare.

0: parte del testo mentre era in auto con la sua storica fidanzata Pamela. Loro guidavano verso un cottage che avevano appena acquistato in quel di Los Angeles e nelle prime registrazioni Jim Morrison fece un discorso per far calare la band nella giusta atmosfera e disse loro: signori, questa canzone racconta qualcosa che tutti avrete visto almeno una volta, una vecchia locanda sulla strada giù nel sud o del Midwest, stiamo guidando su una vecchia Chevrolet del 57, così tutti i membri dei Doors capirono il mood e il clima di questa Roadhouse Blues.
1: Ladies and gentlemen, from Los Angeles, California, the

0: Beh, è una canzone da viaggio che fa viaggiare fisicamente e mentalmente. Questa dei Doors dal 70 e la loro Roadhouse Blues.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli

14 in punto, buon pomeriggio da Benny, state ascoltando Radio Kiss Kiss. Non è domenica senza Kiss Kiss in questo primo giorno d'estate, direi che non è estate senza Castelli di Sabbia, ma non perché fossero belle creazioni, ma personalmente perché rappresentava il momento più bello, quello della spensieratezza, così come non è estate senza quella corsa verso il mare con tutti gli amici dopo aver giocato, quindi sudati con tutta la sabbia attaccata addosso, così come magari il fischietto del carretto dei gelati. In ogni caso non è domenica senza Kiss Kiss su Radio Kiss Kiss con la musica più bella. Fever Dream, subito lui, Alex Warren.

È un po' di Brasil con Mariana Frois e il duo francese Trinix con Vai Cimbora, che sarebbe vai via, vattene, o oh, è ora di andare, volendo insomma renderlo meno grave il concetto, sarebbe ora di andare al mare, ma niente da fare, lo dico anche ad Andrea Cimino che siede in regia. Buon pomeriggio e buon lavoro, buona domenica anche a te. Peraltro stagione questa non solo di mare, di sole, d'estate, ma anche di matrimoni. E a proposito, la cantautrice Olivia Rodrigo ha sorpreso il pubblico svelando alla BBC dettagli della proposta di finanziamento che lei vorrebbe, cioè lei ha svelato come dovrebbe essere la proposta di matrimonio del suo futuro probabile marito. Lui vorrebbe che la dichiarazione fosse ambientata a Central Park e le dice: mi piacerebbe se qualcuno pagasse per un cartello su una delle panchine con scritto vuoi sposarmi, quindi ti siedi e leggi questa frase vuoi sposarmi. Poi ha anche scelto già la canzone del suo matrimonio ed è I'm Not With You della storica band Modern English come canzone d'ordinanza per percorrere la navata subito dopo lo scambio delle promesse, quindi la canzone di solito che si usa quando gli sposi escono insomma a funzione, a rito ultimato. Poi non so le vostre proposte di matrimonio dove e come sono andate, tra poco però ne parliamo ancora.

Flamenco, Paranoia, Savora AJ della musica più bella di Radio Kiss Kiss. Ecco, proposta di matrimonio, probabilmente la più costosa e anche più esagerata nel mondo della musica, ha una data ed è 21 ottobre 2013, la proposta che Kanye West fece a Kim Kardashian proprio in occasione del suo 33esimo compleanno. Lui ha affittato l'intero stadio di baseball di San Francisco, ha ingaggiato un'orchestra di 50 elementi, quindi roba tranquilla, posizionata sul campo da gioco. I musicisti hanno suonato Young and Beautiful di Lana Del Rey e poi una sua hit Knock You Down. Poi sul tabellone, quello grande gigante dello stadio, è apparsa la scritta luminosa Please Marry Me. Lui si è inginocchiato sul campo consegnando a Kim Kardashian un anello con un diamante da 15 carati, valore stimato 2 milioni, e poi chiaramente lei ha risposto sì, ci mancherebbe. Dopodiché sono partiti i fuochi d'artificio che sono esplosi in quel momento per rendere il tutto ancora più suggestivo. Poi c'è chi già ha sbrigato queste pratiche di proposte, tipo Dua Lipa.

0: ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Kiss, kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Kiss, kiss.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
4: Kiss, kiss.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
4: Kiss, kiss.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399, TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Kiss, kiss.
9: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
4: Via, via.
9: Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.

Con la voce di Ramane, la musica più bella di Radio Kiss Kiss, visto che abbiamo aperto questa seconda parte di Non è Domenica senza Kiss Kiss, con proposte di matrimonio già attuate o magari sognate da qualcuno come Olivia Rodrigo, c'è questi esperti che hanno redatto quest'articolo che mi ha molto colpito, perché dicono: se stai cercando di far colpo al primo appuntamento, e quindi per quelli che ancora insomma devono magari trovare l'amore, dovresti controllare l'automobile, perché secondo questo sondaggio l'auto è a tutti gli effetti un biglietto da visita, quindi una carrozzeria trascurata, un abitacolo caotico possono diventare un deterrente per l'amore. Il parallelismo è elementare. Loro dicono: tu ti presenteresti al primo appuntamento con un abito macchiato o con un aspetto trasandato? Ovviamente no. E lo stesso dovrebbe valere per la tua auto, perché ci sono alcune cose che farebbero scattare la fuga dall'altra parte. Chiaramente ci sono tipo l'odore di sigaretta, vecchi imballaggi abbandonati, sedili macchiati. Beh, il sedile macchiato poi chiaramente è una cosa che al di là dell'amore, vabbè, lasciamo stare. Peli di animale o comunque disordine generale farebbero scattare, ecco, una sorta di SOS nell'altra parte, insomma nel partner, tanto da consentirgli

Training. Allora, ha detto che l'auto quindi è veramente un biglietto da visita, quindi carrozzeria trascurata, abitacolo sporco, caotico, può diventare un deterrente per l'amore. Oltre al fattore igienico pesa proprio la scarsa cura, no? La sensazione di scarsa cura, quindi un'auto sporco trascurata trasmette un po' l'idea di una persona poco attenta, quindi il primo appuntamento converrebbe lavare bene, pulire l'auto, tenerla linda e pinta. Che poi, riflessione personale, che poi l'auto diventa paradossalmente anche uno dei motivi principali di litigio proprio in coppia, perché ecco, vado per alzata di mano, quante coppie litigano perché lui corre troppo e perché freni in maniera brusca e perché hai acceso l'aria troppo forte, abbassala, oppure chiudi il finestrino perché mi rovini la capigliatura, oppure la musica, ecco, la scelta della canzone o il volume o la conversazione in auto, insomma in auto si litiga spesso e volentieri, quindi alla fine dice ma a sto punto l'avrei tenuta bella sporca e caotica l'auto.

Elfer Don e la New Kiss. Dolce Nera che ritorna con un pezzo elettronico e racconta le imprese eroiche che ognuno deve compiere per affrontare la complessità della vita moderna. Qui la mia vita è sopra un ring e mai nessuno suona il gong. Uno dei passaggi più interessanti di

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rover, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Yes, yes.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene per...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Kiss. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
1: Kiss.
8: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Kiss.
9: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
10: Quando siamo in vacanza.
11: A casa tutto bene.
12: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene.
13: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
14: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
15: Kiss.

Domenica d'estate 21 giugno alle 14.43 con Talk to You, il disco di Another featuring 54 Ultra. Non è estate senza chiaramente bagno, sole, mare, poi c'è chi preferisce lago, collina. Non è estate senza musica dal vivo, senza concerti, e non è estate senza ormai il Kiss Kiss Way. E a proposito di Kiss Kiss Way, vi aspettiamo a Viareggio il prossimo fine settimana, venerdì 26 giugno e sabato 27 giugno. Saremo sabato 27 giugno in piazza Mazzini a Viareggio, ingresso libero e gratuito per uno show imperdibile con tra gli altri Francesco Renga, Giusy Ferreri, Saif, The Colors, H7, Night, Nicolò Filippucci e tanti altri ancora. Però vi aspettiamo già dal giorno prima, dicevo venerdì 26 giugno, presso il Belvedere delle Maschere di Viareggio, perché c'è il nostro Play Village. Il nostro Play Village è una roba bellissima perché vi consente di giocare, ci saranno dei party, DJ set, gadget per voi e soprattutto l'opportunità di ricevere dei biglietti gratuiti per l'area P, che sarebbe l'area più importante, quella a ridosso del palco. Per cui già venerdì 26 giugno dalle 10 e poi sabato 27 giugno vi aspettiamo al nostro Play Village presso il Belvedere delle Maschere, e poi sabato 27 giugno tutti in piazza Mazzini a Viareggio per la terza tappa del Kiss Kiss Way. Kiss, Kiss Way.

saranno anche i Colors sul nostro palco, quello del Kiss Kiss Way a Viareggio in Piazza Mazzini sabato prossimo, nella musica più bella, anche questa versione nel 2016 di un grandissimo successo di Tracy Chapman, Jonas Blue con la voce di Dakota, la loro versione di Fast

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su anyplenitude.com.
2: Ci salutiamo, sono volate queste 2 ore con Non è domenica senza Kiss Kiss, con un History Kiss che molti ricorderanno per 2 cose, per uno spot televisivo famoso con la campionessa Fiona May e per essere stato uno dei tormentoni del Festival Bar del 99, Sasha con If You Believe. Peraltro quell'edizione Festival Bar 99 fu vinta da Jovanotti con Un raggio di sole. E a proposito di Jovanotti, io saluto e ringrazio Andrea Cimino in regia e abbraccio Stefano Piccirillo, pronto per le prossime 3 ore con Io, Tu e Il Weekend. Noi ci sentiamo il prossimo fine settimana e la frase solita è sempre quella: da Benny, kiss kiss a tutti.

Steve, quante volte hai mangiato quel gelato e hai pensato a quella canzone, noto spot pubblicitario della fine degli anni 90, ma soprattutto la voce di Sasha con If You Believe. 3 del pomeriggio. Benvenuta estate, si è presentata in realtà da qualche giorno a questa parte con il Niño. Oggi ho provato a stare in automobile senza aria condizionata per 15 giorni, così la vera dieta si può fare, ragazzi, è un ottimo modo. Bacio a Benny che torna il prossimo weekend, saluto Andrea Cimmino che in regia, insieme facciamo io, tu e il weekend. Vi porto a fare il beach volley, i mondiali di calcio, la MotoGP e tanti appuntamenti con le passioni del fine settimana e la musica più bella. Cominciamo insieme a Francesco Gabbani.

sposi, che so, all'Arena di Verona, perché non si fa altro che pensare al matrimonio al Madison Square Garden, stessa location dove si tengono gli eventi sportivi più importanti del pianeta, i Grammy Awards, i concerti top della storia della musica. Invece si sposa lei, Taylor Swift, a proposito, a Watch Hill, l'esclusiva località costiera del Rhode Island, un grande tendone apparso vicino alla tenuta della popstar Taylor Swift ha scatenato una valanga di speculazioni. Perché hanno messo questo tendone pochi giorni prima del matrimonio? Devono fare un after party dopo la festa al Madison Square Garden? Non è dato saperlo, ma tutti i social media internazionali sono impegnati esclusivamente in questo. Ma cercate un po' d'ombra, che prendere il sole a quest'ora fa malissimo. Metti il cappellino, ascoltatore, metti il cappellino, ascoltatrice, un sombrero. Io ti propongo una coppia fantastica: Clara San Giovanni, le ragazze.

Ma davvero, soprattutto in questo periodo, ragazzi e ragazze, cioè ti distrai continuamente, non puoi stare sul lettino a prendere il sole che avverti quella sensazione del passaggio della ragazza, della donna bellissima con il costume brasiliano. E come fai a prendere il sole? Ma diciamo la verità, parliamo senza filtri. L'estate è una tentazione continua e non è colpa di nessuno, perché fa caldo, vestiti leggeri, leggeri. Intanto vestito con la sua tuta di lavoro, chiamiamola così, Marc Márquez ha vinto ancora seconda vittoria consecutiva nella gara lunga per il pilota spagnolo, per il Centauro, che trionfa anche a Brno. Il pilota ha chiuso davanti a Ugura, che ieri ha conquistato la pole position, partito davanti a tutti, e Bagnaia, che è il trionfatore della sprint race, conquista anche il podio della gara lunga. Però seconda gara consecutiva per Marc Márquez, che quando comincia così e chi lo becca e chi lo prende, prova a prenderlo. Odell, questa è Easy on Me.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
3: Sì!
2: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
4: Kiss, kiss.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Yes, yes.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Yes, yes.
8: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
9: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: mai più.
1: E prendi una decisione, disse il saggio per Noemi, canzone divertentissima per l'estate 2026. Tu cosa fai questa sera? Noi questo pomeriggio siamo a Termoli perché Radio Kiss Kiss è la radio ufficiale dei campionati italiani assoluti di beach volley nelle tappe gold. Sono davvero molto contento di parlare con una ex campionessa di beach volley e pallavolista italiana, Margherita Bianchin, che è lì per noi sul posto a Termoli. Ciao Margherita.
2: Ciao, ciao a tutti. Sì, sono proprio qui in questa tappa, in questa atmosfera magnifica. Vedo già le tribune che si stanno riempiendo nonostante il caldo, sono tutti pronti per la finale e quindi insomma dai, siamo tutti contenti per questa atmosfera veramente unica.
1: Tra l'altro il tuo occhio è molto tecnico e molto decisamente credibile. Allora parlaci delle finali di questo pomeriggio e del tardo pomeriggio.
2: Ma allora, diciamo che è stato un torneo particolare con molte sorprese, perché per esempio in finale è arrivata una ragazza che si chiama Alice Aco. Lei ha avuto diciamo un passato un po' turbolento per quanto riguarda infortuni e quindi mancava nel campionato italiano da ben 7 anni, e invece diciamo una coppia sorpresa formata con Aurora Mattavelli, che è una delle giovani più promettenti del campionato, hanno formato questa coppia nuova e sono arrivate dritte in finale, perché la compagna originaria di questa Aurora si chiama Margherita come me tra l'altro,
1: okay,
2: e purtroppo al momento è infortunata dopo.
1: Aia.
2: Che hanno vinto tra l'altro un torneo internazionale, un Futures bellissimo, quindi un ottimo risultato per l'Italia, però purtroppo al momento non può partecipare e quindi questa coppia sorpresa è arrivata proprio in finale contro Tei Bredenbach, che invece sono una coppia diciamo che ha già vinto 2 Coppe Italia insieme, che è molto affiatata e si conoscono benissimo.
1: Tra l'altro,
2: quindi questo per il femminile.
1: Io, sai, mi stai facendo venire voglia di arrivare a Termoli, per quelli che sono in spiaggia o comunque nei dintorni, non perdete l'appuntamento con queste finali del beach volley, i campionati italiani assoluti. Ci sono delle tappe gold come questa che stiamo commentando. Tu che hai un'esperienza internazionale, perché hai giocato a pallavolo anche negli Stati Uniti d'America e adesso sei la content creator della Federazione Italiana Pallavolo, della FIPAV.
2: Sì, diciamo che non è stato proprio un passaggio semplicissimo da giocatrice a content creator, però diciamo che forse sono stata una delle prime in questo sport a capire che i social potevano essere utili.
1: È vero,
2: perché comunque essendo uno sport dove magari non c'è un grande giro di procuratori sportivi o comunque di agenti che ti aiutino a trovare sponsor, diciamo che all'epoca quando giocavo ho imparato a utilizzare i social appunto per trovarne un po' e niente, poi mi è rimasto come strumento e oggi lo utilizzo come lavoro e anche per raccontarvi il beach volley.
1: Fantastico, l'hai fatto egregiamente Margherita, grazie davvero. Tutti a Termoli in spiaggia per il beach volley, campionati italiani assoluti tappa gold, ci sono le finali al tardo pomeriggio. A che ora si gioca, Margherita?
2: Ma guarda, allora la finale femminile sta iniziando proprio in questo momento, inizia tra 5 minuti, mentre i terzi quarti sia maschile che femminile sono tuttora in svolgimento.
1: Fantastico, quindi arrivate lì e trovate uno spettacolo pronto per voi. Grazie davvero e kiss kiss a te.
2: Grazie, grazie a voi e kiss kiss a tutti, grazie.

professionista dell'abbronzatura adesso è all'ombra, se ne riparla alle 18:15 e fino al tramonto dritto via, e allora sì che si sta bene. Con la novità di Harry Styles, ancora un new kiss, si chiama

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su Conad.it. La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Kiss, kiss.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Kiss, kiss.
5: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
1: Via, via.
5: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
3: Kiss, kiss.
6: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Ma tu lo sapevi che il Curaçao ha fatto il primo punto in un mondiale di calcio proprio nella notte contro l'Ecuador e l'eroe è stato Eloy Room, 15 parate in 90 minuti sono il record storico per un portiere imbattuto in una partita dai mondiali del 1966. Forza Curaçao, torniamo sulla MotoGP con un inviato d'eccezione dalla Germania, Tony.
1: Ecco gli ultimi aggiornamenti di quest'oggi di MotoGP in Brno, in Cecoslovacchia. Allora, Francesco Pecco-Bagnaia ha guidato davvero, professore, come le sappiamo già tutti, precisione millimetrica, staccate al limite e una gestione della gomma da manuale che ha fatto impazzire tutti i tifosi. Ma alle sue spalle il clima era a dir poco rovente. Si sa, Marc Marquez ha risposto da canivele, infiammando le curve cieche con quei sorpassi millimetrici che solo lui sa inventare, ricordando a tutti che la fame di vittoria non passa mai. E attenzione alle sorprese della griglia con la grinta di chi non molla un centimetro e continua a stupire il paddock. Insomma, ragazzi, questa MotoGP non ci fa respirare. Chi vincerà la prossima battaglia? Restate connessi, gas e martello, e continuate a viaggiare con la musica Radio Kiss Kiss.
0: Grazie, Tony è un mito, cioè l'ho preso come inviato, mi fa impazzire davvero per il suo tono di voce. La sua Germania ieri ha battuto la Costa d'Avorio 2-1. Gorillaz, questa è Clint Eastwood.

Nelle acque del mare come gli amici di Brindisi, ciao Emiliano Scoglietto Top, immortalato con un WhatsApp a Radio Kiskissini o tu il weekend. Vi porto nel 1976, oggi Gabbani direbbe una summer funk, questa That's the Way I Like It, perché è uno dei pezzi funk più belli, più forti e che sono entrati poi nell'immaginario di tantissime generazioni. Cioè sono quelle canzoni che partono dalla disco fever, dalla disco music e diventano praticamente eterne. KC and the Sunshine Band, 1976, Dust.

0: Il famoso disco That's the way I like it, Casey and the Sunshine Band, per la cronaca gli stessi di Please Don't Go, che negli anni 90 divenne veloce.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
2: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
0: 4 del pomeriggio, Stefano Piccirillo ti parla. Tu magari in macchina e non solo in spiaggia, al lago, nella piscina della tua metropoli o in giro per il nostro bel paese. Abbiamo toccato ieri come temperature segnalate i 40 gradi di Verona, devo dire anche Milano. Milano-Verona se la son giocata per le temperature più alte, l'effetto del Niño in Io, tu e il weekend, quindi dove e quanto, cioè quanto segna il tuo cruscotto? 347-490-0042. Con i Coldplay, con Rihanna, la musica più bella, Merck & Cremon, con Partenope.

0: dei Coldplay, Chris Martin è anche direttore artistico per lo spettacolo che si terrà tra il primo e il secondo tempo della finalissima di luglio in questa giornata che segna l'arrivo da calendario dell'estate, solstizio d'estate e festa della musica, perché oggi nel mondo è la fête de la musique che è stata inventata dai francesi, dai cugini francesi, e tanti musicisti che desiderano arrivare nel loro lavoro e diventare dei grandi sotto il sole anche in Italia, di piazze, strade, panorami, borghi, stanno suonando in questo preciso istante. Viva la musica più bella anche di Radio Kiss Kiss. Vince per le temperature al momento Maurizio da Benevento, 41 gradi, Nerano 32 gradi di ritorno, Follonica Cat con la sua autoradio su Io Tu e il Weekend 35 gradi, ma questo vocale mi ha fatto morire.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, il nostro bruscotto non segna niente.
0: Cioè, si è esaurito dal caldo anche il cruscotto. Fulminacci, maledetto cruscotto, maledetto me, la sua

Con Fulminacci siete su Radio Kiss Kiss con l'Italia della pallavolo. Abbiamo parlato di beach volley con la tappa gold dei campionati italiani assoluti. A proposito, sono in corso di svolgimento le finali spiaggia di Termoli. Non perdete ancora l'appuntamento se siete in zona per la Nations League. Invece di pallavolo, l'Italia ha battuto il Giappone 3-0 dopo la battuta d'arresto contro le statunitensi, con lo stesso risultato al contrario nella giornata di ieri, e chiude con una splendida diagonale di Antropova, una delle nostre star della pallavolo femminile, la squadra di Velasco, quindi batte il Giappone con il punteggio di 3-0. Tra pochi minuti torniamo da voi che siete in tanti a raccontarci storie, temperature, il Niño, destinazioni, Nio, tu e il weekend.

0: Chissà te, che hai fatto delle meraviglie della natura un lavoro e una ragione di vita. Chissà te, che sei abituato ai successi, ma aver imparato a rispettare l'ambiente è il più grande. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss, kiss. Zanzare, proteggiti con Vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
2: Kiss, kiss.
3: Quando non sono a casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
6: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Kiss, kiss.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Kiss, kiss.
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Si muove l'onda, c'è un traffico anche a mare e nelle acque del Mediterraneo in questa domenica pomeriggio, ma niente niente male, date la precedenza, mi raccomando, prudenza in acqua, è il caso di dirlo. Alla guida cosa succede?
1: Ciao Stefano, ciao. Sono Rosy da Napoli, sto tornando a Latina, okay. Sono una napoletana trapiantata da un anno appena in quel di Latina, sto tornando dalla mia Napoli, mi sono fatta 48 ore, mi sono ossigenata e il mio cruscotto segna 32 gradi.
0: 32.
1: Ciao ciao Stefano, ti seguo sempre.
0: Che carina.
1: E kiss kiss a tutti.
0: Un bacio.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, noi stiamo tornando da Bologna, direzione Foggia, l'auto segna 38 gradi
0: 38.
2: E siamo senza aria condizionata.
0: No, poveri.
3: Ciao caro, qui Giuseppe, Sesto San Giovanni, Provincia di Milano, 37 gradi e mezzo e
0: 37,
3: senza ombra.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, Marica da Tortona, non so nemmeno come sia possibile non sciogliersi e toccare il volante, mamma mia.
0: Sì.
5: Zona Roma, Nicola, zona Roma, direzione Milano, ci manca l'ossigeno, ragazzi.
0: No, ragazzi, state con noi, aria condizionata, fermatevi un attimo, finestrini abbassati, teniamo la vostra salute. Tra l'altro l'amica di Tortona ha mandato una foto WhatsApp, 42 al momento, e al comando il Niño e gli effetti in YouTube il weekend. Ora i Red Hot Chili Peppers.

Diana Spyro, Material Lover, semplicemente bellissima. Mentre voi viaggiate per piacere, le pattuglie della polizia stradale, gli amici della polizia di Stato, un abbraccio grandissimo a scusate, l'aria condizionata, che ci sta seguendo in questo preciso istante.

Intanto torna ancora Tommaso Paradiso con un nuovo singolo ed è il racconto di un amore gassato, così definito dall'artista, e imprevedibile, prodotto da Davide Simonetta. Torna e inizia l'estate musicale anche per lui, agitare Coca-Cola.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss Kiss.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia dividile!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Kiss, kiss.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
7: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Kiss, kiss.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
10: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
10: Oh, Contacta! Adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
0: Kiss Kiss. So

0: Song è proprio l'amore, non c'è caldo che tenga quando arriva It's So Easy to Fall in Love insieme a Olivia Dean. In colonna Fidenza direzione Milano, scatta Sto tornando da In Io Tuo il weekend con 43 gradi fuori. Nell'automobile di Fede Edi anche Siena non scherza, più o meno con la stessa temperatura, 43 gradi e mezzo segnalati, ma con una tempesta in arrivo. Quante nuvole, mamma mia, attenzione lì fuori, che succede?
1: Ciao Radio Kiss Kiss, siamo Giacomo e Barbara e stiamo andando in direzione Olbia e la macchina segna 38 gradi.
0: Ciao ragazzi.
2: Ciao Ste, Kiss Kiss a tutti, da Caserta 34 gradi.
0: E la voce.
2: Da ritorno dal lavoro, operatore dello Stato, forze dell'ordine, presenti.
0: Grazie.
3: Buonasera Stefano, noi di ritorno da Secchiesa Valle Ombrosa. 22 gradi,
0: ma dai,
3: tutto perfetto.
0: Ma che bello.
3: Un grosso abbraccio e un bacione a tutti voi.
0: Siamo con voi col pensiero. Ciao, ciao ragazzi, grazie davvero. Sentire 22 gradi, 21 giugno, 16:44 è ufficialmente una notizia. Dal 1998 c'è Natalie Imbruglia.

Volevi capire dove ci sono 22 gradi al Monte Secchieta, foresta di Vallombrosa in provincia di Firenze, 1450 metri su il livello del mare. Mondiali alle 18, Spagna, Arabia Saudita, la Spagna che deve rispondere quale grande dopo l'inizio non esaltante, e il Belgio gioca con l'Iran a partire dalle ore 21. Tra poco c'è la storia della musica, tanto vi faccio ritornare al 2013. Piena estate, modella cantante Imani, You Will Never Know.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli

storia, l'alba del 1996, l'arancione e il blu che si mischiano nel cielo mentre il sole sorge, la notte viene spazzata lentamente dalla luce di un nuovo giorno e ci si accorge di una berlina che sfreccia in una strada statale, quella di Jamiroquai, che ha un garage personale, devo dire, livello di Ferrari non soltanto, molto molto importante, un video iconico, la canzone che seguì il successo di Space Cowboy proprio nell'estate del 96 e intitolata Cosmic Girl.

genio del cappellaio matto della musica. Stiamo parlando di Jamiroquai, estate 96 con Cosmic Girl. 30 anni da quel disco storico intitolato Virtual Insanity, e proprio in questi giorni è stata pubblicata un'edizione limitata in vinile giallo proprio dello stesso album del famoso gruppo Jamiroquai, perché si tratta di un gruppo. Poi l'elemento principale è Jason Kay, definito anche lui Jamiroquai. Zurigo che segna 35 gradi. Ciao Maria, i commercialisti al lavoro per la dichiarazione dei redditi. Carmelo da Catania, 24 gradi segnalati. E poi Bolzano che risponde con Daniel, 31 gradi, buon lavoro ragazzi, oltre ai vacanzieri. Si riparte con Sombra.

0: Pazza musica.
1: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Lei è Chaperone, esattamente un anno fa, 2025, e poi tanti riconoscimenti, tante manifestazioni di successo. È sicuramente una delle icone pop degli anni 20. Siete in Io, Tu e il Weekend. Stefano Piccirillo vi sta parlando insieme fino alle 18. Stiamo commentando i vostri viaggi, il vostro caldo, il vostro lavoro, tutte le passioni del fine settimana. E la prossima si apre con una nuova tappa del Kiss Kiss Way. Tutti ad aspettare venerdì e sabato, il 26, il 27 giugno, al Belvedere delle Maschere, che ospiterà a Viareggio il villaggio Kiss Kiss, cuore pulsante dell'evento. Dalla mattina del venerdì fino alla sera del sabato, prima del mega show, il pubblico, soprattutto voi, potreste vivere gratuitamente un'esperienza immersiva tra musica, animazione, giochi, dirette radiofoniche, attività esperienziali, iniziative realizzate insieme ai partner del tour. Quindi venerdì e sabato dalla mattina fino a sera, Belvedere delle Maschere, Viareggio, il villaggio di Radio Kiss Kiss. Non perdete l'appuntamento anche per conquistare i biglietti del Pit, gratuiti come sempre sotto il palco, per vedere ad esempio Giusy Ferreri, nuova arrivata nel cast del prossimo sabato sera con il live del Kiss Kiss Way, Federica Abate, Francesco Renga, e poi Grelmos, LDA, poi c'è Nate, c'è Niccolò Filippucci, c'è Rove, c'è Safe, The Colors e Trigno. Yes!

0: Marla, Annalisa, ritrovata in Io Tu il weekend su Radio Kiss Kiss con canzone estiva per gli appassionati del mondiale. Yamal giocherà dal primo minuto il fenomeno con la Spagna nel match contro l'Arabia Saudita. Perché in Arabia Saudita si chiamano tutti Al, tipo Al Owais, Al Tambakti, Al Hamri, Al Harbi, Al Dawazari, Al Kalibari? Perché Al è la particella in arabo che significa famiglia o dinastia ed è utilizzata per indicare il clan di appartenenza. Ad esempio Al Saud è la famiglia reale, Al Sheikh è la principale famiglia religiosa. Ogni viaggio ha bisogno di buona musica e della giusta compagnia. Il Kiss Kiss Way 2026 viaggia insieme alla nuova DR5 Stil Novo, il SUV firmato DR che unisce design, tecnologia e comfort per tutti i giorni, con 157 cavalli, doppio display digitale, sistema panoramico a 360 gradi HD e infotainment evoluto. Scoprite la nuova DR5 Stil Novo e provatela in test drive alla terza tappa di Viareggio. DR Automobili Mobile Group, official car del Kiss Kiss Way 2026. Radio Kiss Kiss.
1: Aye.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rover, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Kiss, kiss.
7: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
8: Quando siamo in vacanza.
9: A casa tutto bene.
10: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
11: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Kiss, kiss.
12: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
13: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
6: Kiss, kiss.
14: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
0: Kiss Kiss.
15: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
0: La musica più bella.
16: Kiss Kiss.
0: Suona solo

0: estate per eccellenza, pinguini tattici nucleari con Sori. Scusa, lo sento, dove eravamo rimasti con voi lì fuori al caldo nonostante l'aria condizionata in viaggio? Sentiamo.
1: Ciao Stefano, noi siamo di ritorno da Rimini e 38 gradi e mezzo, bloccati sull'autostrada.
0: State con noi.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, a Torino la macchina segna 37 gradi.
0: Aria condizionata.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, siamo Antonella, Andrea, Maya e Elettra e stiamo tornando da Sestola, siamo a Vignola e fanno 35 gradi.
0: Con noi,
3: paura.
0: Forza.
3: Ciao.
0: Siamo l'aria condizionata.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, noi eravamo fino a mezz'ora fa a Buglio in Monte a Sondrio, sopra Morbegno, a 800 metri d'altezza, in casa senza aria condizionata, 22 gradi.
0: Che bello.
4: Fuori 33.
0: È normale.
5: Di ritorno da Paestum, 31 gradi.
0: Bene.
5: Siete fortissimi.
0: Voi, grazie, viaggiamo insieme, mi metto nella vostra automobile, aria condizionata non bassissima, grazie, poi mettiamo l'eterna diva dei mondiali, Shakira, qui con Wycliffe e Hips Don't Lie.

Lo stress da ufficio di una rivista così autorevole come Runway nella fiction cinematografica del Diavolo Veste Prada, sotto forma di musica Lady Gaga insieme a Dirty, tempesta incredibile, attenzione, con vento grandine nel Chianti da 36 a 22 gradi, grazie per la segnalazione Fabio, perché tra poco abbiamo anche l'appuntamento con ilmeteo.it per tutte le evoluzioni meteorologiche delle prossime ore della giornata di domani. Tra poco invece il New Kiss, subito Sophie and Giants.

I GDV gemelli diversi, esattamente. Tu pensa, 28 anni di carriera, i GDV gemelli diversi, esattamente. Tema è strano ogni volta che torna l'estate.

0: Di gemelli diversi con desiderio il nostro new kiss. Vedi cosa ha fatto Roberta? Una cosa giustissima. Per disperazione siamo saliti sulla montagna di Passo Lanciano in Abruzzo. In questo momento 23 gradi, ce li stai facendo respirare tutti quanti. Senti più fresco anche tu che mi stai segnalando 40-38 gradi in giro su strade e autostrade a 14, a 1, a 4, a 2. Chi più ne ha più ne metta. Attenzione! Devo dire, quando ci sono dei fenomeni meteo tipo El Niño o cose del genere, diventa tutto più interessante e tutti aspettano il meteo.it. Ci colleghiamo con Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, cielo sereno sull'intero territorio nazionale con clima caldo e afoso nelle ore notturne. Domani mattina il sole splenderà su tutte le regioni senza alcun disturbo, ventilazione debole e clima caldo già all'alba. Col passare delle ore, classico incremento dell'instabilità diurna con rischio temporalesco sulle aree alpine anche lungo la dorsale appenninica, sole altrove. Temperature massime comprese tra 30 e 37 gradi al nord, tra 32 e 38 al centro, tra 29 e 35 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
2: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
3: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
4: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti a soli 8,99€. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Kiss, kiss.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.it.

0: Kiss.
1: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
2: Tenderli.
1: Un mondo di tenerezza.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
6: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Olivia Rodrigo, questa è Radio Kiss Kiss. Ti auguro di guadagnare oltre 1400 euro al minuto. Sono i guadagni di Yannick Sinner. Si guadagna 1400 euro al minuto. Ci occuperemo non solo dei suoi guadagni, ma anche settimana prossima di Wimbledon in Io, Tu e il Weekend.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, siamo Francesca, Rocco, Sebastiano ed Eliana.
0: Ciao.
1: Noi stiamo tornando da Pestum.
0: Bella.
1: Sono esattamente 30 gradi e siamo con aria condizionata.
0: Nella media.
1: Kiss a tutti.
0: Senza lamentarsi, devo dire.
2: Ciao, siamo Anna, Sabrina e Anna Maria. Stiamo tornando da Isola Capo Rizzuto verso Belvedere di Spinello e ci sono 33 gradi.
0: 33 a Gioia Vecchio, tra Gioia dei Marsi e Pescasseroli. Ora ci sono in macchina 18 gradi, ma tanta aria condizionata, Antonello e Fabio.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Antonella, Giuseppe, Melissa e Ludovica dalla Sicilia e in macchina ci sono 32 gradi.
0: Vedi, la media è quella più o meno, non stiamo più ascoltando i 40 della scorsa ora e adesso relax. Gaia, bossa nostra uscece.

alza il volume della radio, ti devo dire una cosa, devo dirla alle milioni di automobili di questa domenica pomeriggio. Noi durante la settimana facciamo un programma bellissimo e quindi vorrei ritrovarvi la sera, dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 24. Facciamo delle cose fantastiche in Io, Tu e Kiss Kiss. Grazie agli amici del weekend, di Io, Tu e il weekend, e soprattutto l'estate vuol dire negli anni 90 fare un pezzo batucada. Non latino, non reggaeton, ma con un ritmo forsennato con la voce di Mick Hucknall e Simply Red Fairground. Da Stefano Piccirillo, Kiss Kiss a tutti.

0: d'estate, Simply Red 1995, Fairground. Arrivano le ultime dall'Italia e dal mondo con Umberto Aprea.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
3: Un saluto e bentrovati. Medio Oriente in primo piano con l'incontro tra le delegazioni di Washington e Teheran a Lucerna in Svizzera, insieme ai mediatori di Pakistan e Qatar, presente anche il vice premier americano Vance. Sul tavolo il conflitto in corso in Libano tra Israele e Hezbollah, ma anche questioni come i fondi iraniani congelati e la vendita del petrolio del paese. Nel frattempo Trump ha dichiarato che se l'Iran non raggiungerà un accordo, gli Stati Uniti riscuoteranno pedaggi nello stretto di Hormuz. Ieri Teheran aveva annunciato di aver richiuso la navigazione dopo la violazione del memorandum Iran-Stati Uniti da parte delle forze israeliane con una serie di raid nel Libano del Sud. L'altro fronte di guerra in Ucraina, una serie di attacchi russi ha causato la morte di 3 persone nelle regioni di Dniepropetrovsk e Poltava. In Crimea invece almeno 4 civili sono morti, altre 30 persone sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini sulla penisola di Kerch. Il presidente ucraino Zelensky ha avvertito che la Russia starebbe preparando una nuova ondata di attacchi su larga scala contro l'Ucraina, invitando la popolazione a prestare la massima attenzione. In Italia con la cronaca, 2 ragazzi e una ragazza di 17 anni sono morti dopo che l'auto su cui viaggiavano insieme ad altre 6 persone è precipitata nel canale Villoresi a Senago in provincia di Milano. Secondo quanto riferito, la vettura percorreva un tratto di strada lungo il canale non aperto al transito delle auto, costituito da uno sterrato e da una pista ciclabile. Alla guida c'era un 19enne ora indagato per omicidio stradale aggravato. Dai primi accertamenti sarebbe risultato positivo all'alcol test. E a Palermo una ciclista è morta e altre 2 persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto a Monreale, alle porte del capoluogo siciliano. Un'auto ha invaso la corsia opposta durante un sorpasso in un tratto a linea continua, travolgendo un gruppo di ciclisti che procedeva in senso contrario. Il risultato negativo all'alcol test, il conducente che ora dovrà rispondere di omicidio stradale. Continua l'onda lunga dell'anticiclone africano con caldo intenso che non dà tregua da nord a sud, temperature record di giorno e notti tropicali rendono le città roventi a qualunque ora. Oggi bollino rosso in ben 8 città, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. Lo sport, MotoGP, Marc Marquez ha vinto il Gran Premio della Repubblica Ceca davanti ad Ayogura, conquistando la sua 101esima vittoria in carriera e compiendo un ottimo passo avanti in campionato, riducendo il distacco da Marco Bezzecchi a soli 40 punti. Infine il calcio ai mondiali 2026, dopo il deludente 0-0 all'esordio contro Capoverde, la Spagna è chiamata a reagire contro l'Arabia Saudita per rilanciare le proprie ambizioni mondiali e avvicinare la qualificazione ai 16esimi. Stasera alle 21 invece per il gruppo G c'è Belgio-Iran. Abbiamo concluso, da Umberto Aprea a più tardi e Kiss Kiss a tutti.
1: La notte vola.
4: Hello. All right, everybody, welcome to...
1: Da i maestri della musica più bella, la notte vola.
4: It's so

0: freddo.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
3: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, kiss, kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
3: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto per

0: meglio la tua estate.
1: Kiss, kiss. Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Kiss, kiss. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, cono 5 stelle San Montana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it. Kiss Kiss.

0: parte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.
1: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this is how we gonna do it. Dale.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok.

C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano in speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar

0: McDrive, il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile. Kiss,
2: kiss. Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it. Kiss, kiss.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Kiss, kiss. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
6: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
6: Oh, Contacta, adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
10: Grande nonno!
9: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Kiss Kiss.
12: La musica più bella.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
0: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Kiss, kiss.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Kiss, kiss.
0: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
2: Via, via.
0: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Kiss, kiss. La musica più bella.
6: La musica più bella. Oh, my Lord.

0: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa, può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226. Kiss.
1: Ehi, grandi! Avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderli. Un mondo di tenerezza.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Yes, yes. Jerry Calà per Seat, prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su SeatItalia.it.
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su SeatItalia.it. Yes, yes.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.

0: Quando non sono a casa tutto bene.
1: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
2: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
3: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
4: E super appetitose, Antonella!
5: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99€. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia!
6: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: fate!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse. Kiss Kiss. La musica più bella. La musica.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.
2: È un po' di

0: Out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rover, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, way! Kiss, kiss, way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss, kiss, way.
2: Kiss, kiss.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Kiss, kiss.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
2: Yes, yes.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Yes, yes.
8: L'estate è arrivata ed è solo nostra! Sentite l'energia?
9: Sì!
8: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
0: Kiss Kiss,

0: body, baby, do that conga.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: L'ascolto di questo programma è vivamente consigliato col volume a palla.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 carline, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
0: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
3: L'interazione con noia e tristezza può provocare gravi effetti collaterali.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica. Ciao.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
3: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
4: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x70 cm, in colori assortiti a soli 8,99 euro. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
3: Ti aspettiamo.
2: MD, buona spesa Italia.
5: Kiss. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene preso.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss. Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss.

0: la notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Kiss, kiss.
0: Dopo il pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Kiss, kiss. Dopo il successo e i sold out di Torino.

0: Duke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Away.
2: Kiss Kiss. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
3: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
2: Yes, yes.
6: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Kiss Kiss.
4: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
9: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè.

mission of the

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Kiss Kiss.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rover, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Kiss Kiss. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
5: Kiss Kiss.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
9: Kiss

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noi.

0: Bros.
1: L'estate 2026 ha un solo nome.
0: Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
0: Kiss, kiss.
1: Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella.
0: Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
0: Kiss, kiss.
1: Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Kiss Kiss.
4: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
5: Tenderli.
4: Tenderli. Un mondo di tenerezza.
2: Kiss, kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Kiss, kiss.
7: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
8: Sì!
9: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
2: Kiss Kiss. So

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto. 1, 2

0: Zanzare, proteggiti con Vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro. Kiss, kiss.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di
0: 8.500 euro. Kiss, kiss.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutto.

0: euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.
1: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: Ai, bendito.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
3: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.
1: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Calle Ocho. Que hola, Gata, que hola, Omega. And this is how we gonna do it.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: Radio Kiss Kiss.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: Kiss Kiss.
1: 동고의
0: La musica più bella.

0: Zanzare, proteggiti con Vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro. Kiss Kiss.
1: E allora sorry, scusa, lo sento, parole diverse ma stesso universo.
2: La musica più bella.
3: Kiss Kiss.
2: Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Baby, let's go! La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.